0: 4 volte al dì su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Mandami ora una nota vocale con 3 canzoni e la tua storia al 338-6360-114.
1: Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Radio
0: Nostalgia. Io sono Andrea Secci, questa è Radio Nostalgia e ogni giorno vi aspetto qui, come sempre.
2: Sono le 2:35.

è il gesto più ribelle che puoi fare nel 2026? Smettere di scegliere. Avere 100 milioni di brani in tasca. Scorrere, cercare, non decidere mai. E poi, scegliere di spegnere tutto. Accendere la radio. Mettersi comodi. È un patto silenzioso con chi sta dall'altra parte. È come dire, ok, stupiscimi. Niente algoritmi, niente calcoli. Solo quel brivido di quando parte quella canzone. Proprio nell'istante in cui ti serviva. Radio Nostalgia. Qui le canzoni non invecchiano mai. E nemmeno la tua voglia di emozionarti.

0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
2: Sono le 3 e 3.

0: Ciao, sono Fabio R. Ci sentiamo questa sera dalle 18 alle 20 con la migliore musica dance anni 70, 80, 90.
1: Su Radio Nostalgia, Let's Go Out for a Drink con Fabio R. Radio Nostalgia.

0: C'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre Radio Nostalgia.fm.
2: Sono le 4:32.

0: c'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre Radio Nostalgia.fm.
1: Mezzo milione di persone ogni settimana ci ascolta. Mezzo milione di cuori, mezzo milione di emozioni. Tra chi canta in macchina la sua canzone preferita, chi resta fermo sotto casa aspettando che finisca quel brano, quel programma. Grazie. E se ci ascolti, dillo a tutti. La musica più bella degli anni 70, 80 e 90 l'ascolti sempre e solo su Radio Nostalgia.

0: Sono le 6:29.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
6: Chiudi gli occhi, che note sono?
7: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
8: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
9: Vuoi fare soldi veri?
8: Chiamami. Un thriller emozionante.
10: Scordatelo, ho chiuso.
8: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
11: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
12: Io sono solo un accordatore.
8: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
13: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
14: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
15: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
16: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
14: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
17: Lo lascerai, prima o poi.
14: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
18: Sta arrivando la primavera e da MB Garden si sente nell'aria. Colori che sbocciano, profumi che accendono i sensi, idee per il tuo giardino, il terrazzo, la casa. Piante, fiori, arredi e ispirazioni per vivere la bella stagione ogni giorno. Primavera è rinascere. Primavera è MB Garden, a Massa. Scopri le promo sui nostri canali social.
4: Questa è Radio Nostalgia.

0: e porta l'estate nostalgia da te.
1: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati. Inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
2: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
1: E passiamo alla pagina sportiva.
3: Sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere!
7: Cadere!
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Vuoi un'estate che lascia il segno? Torna il Mai Senza Basketball Camp 2026. Dal 21 al 27 giugno e dal 29 giugno al 5 luglio al Pardini Center di Lido di Camaiore. Staff tecnico di professionisti, ospiti pazzeschi e una location fantastica. Se ami il basket, questa è casa tua. Iscriviti ora su mysensabasketballcamp.it.
9: Sono le 6 e 57 minuti.
10: Chiudete gli occhi ed immaginate un tour da sogno senza pensieri.
11: Con Go Yes Viaggi di Gruppo tutto diventa realtà. Passione, professionalità, la cura del dettaglio. I migliori tour nel mondo, sempre con accompagnatore dall'Italia. Con partenza dai principali aeroporti di Roma e Milano. Voi pensate a vivere l'emozione, a tutto il resto ci pensiamo noi. Scoprite di più su goyesviaggidigruppo.com.
12: Go Yes Viaggi di Gruppo.com.
13: Il mondo è più bello insieme a noi.
14: Allora, recap. Dopo tanto gironzolare abbiamo scelto la cucina.
15: Aran nella versione mia. Dove l'abbiamo vista?
14: Da Progetto Casa.
15: Acquistando piano cottura, frigo e forno, hai in omaggio la lavastoviglie più lavatrice o TV 50 pollici a scelta.
14: Con una promo così, corriamo!
15: Ma dove? A Firenze in via Baracca o a Prato in viale Montegrappa?
14: Da Progetto Casa. Aran.
16: L'offerta scade il 30 maggio.
17: 9.80.
18: Oh Dani, ma stasera pizza oppure hamburger che cola felicità?
19: No, aspetta, facciamo i seri. Tagliata al sangue, grigliata che profuma di brace, insalatona così ti senti leggero, ma poi chiudi con il dolce.
18: A 9.80 non devi scegliere chi vuoi essere, affamato, salutista o tanto domani dieta.
19: Pizzeria, hamburgeria, tagliate, grigliate, insalatone e dolce d'applausi.
18: 9.80 Sarzana. 9.80. Il problema non è cosa mangi,
19: è quando torni.
0: Cerchi un'auto senza pensieri? Con M-Rent

0: risparmi tempo, guidi sereno e hai sempre una squadra al tuo fianco. Visita emmerent.it o chiama ora il numero verde 894 33 88. Emmerent, alla tua mobilità. Ci pensiamo noi.
1: Sabato 16 maggio Andrea Secci, Viva DJ e Luca Giorgi vi aspettano a Castel di Poggio. Un super evento dall'aperitivo alla cena fino a notte fonda con la musica e la diretta di Radio Nostalgia. Sabato 16 maggio vi aspettiamo a
2: Castel di Poggio, il luogo delle emozioni, a Fiesole, via Vincigliata 4.

0: Sono Vincenzo, sono di Chiavari, avevo problemi ai denti da diverso tempo e li ho risolti grazie a SFP Dental Service Versilia.
1: Torna a sorridere con SFP Dental Service Versilia. Presso il Centro Medico Ponticello, in via Ponticello Sud 4, a Massa, troverai professionalità, qualità e trasparenza per il tuo sorriso.
2: Direttore sanitario Nadia Singarella.
3: A maggio Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2.000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate. Rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo.
5: Ci siamo, ecco la cassaforte.
6: Non mi ricordo la combinazione.
5: Ce l'ho, finanziamento a tasso zero.
6: Vai.
5: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
6: Sì?
5: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
6: Ah, Andreoni.
5: Dal 1977, falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a strada in Chianti.
7: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
8: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
9: Dove, oh, dove?
8: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
9: Ah, sì, Ciccio Pennello.
8: A Sesto Fiorentino, in via degli Orti.
7: Ciccio Pennello? Quasi, quasi.
8: Sì, ma levati lo destri svoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.
10: 500.000 di persone ogni settimana ci ascolta. 500.000 di cuori, 500.000 di emozioni. Tra chi canta in macchina la sua canzone preferita, chi resta fermo sotto casa aspettando che finisca quel brano, quel programma. Grazie. E se ci ascolti, dillo a tutti. La musica più bella degli anni 70, 80 e 90 l'ascolti sempre e solo su Radio Nostalgia.

0: Ogni sabato dalle 20 su Nostalgia c'è Boom Boom Boom, il programma vincitore dei Dance Music Awards.
1: Boom Boom Boom, Radio Nostalgia, io sono il Biva in diretta dal Privé del Colle Beleto.
0: Ogni sabato, ospiti, notizie dal mondo della notte e tanto altro con Biba DJ.
2: Boom Boom Boom!
0: Ogni sabato, solo su Radio Nostalgia.
3: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
7: Di tagliare non hai voglia.
8: Scegli un robot rasaerba.
9: Prenditi un Sunseeker.
6: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino relax.
8: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
10: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
11: Sono le 7 e 35 minuti.
0: L'oroscopo di Radio Nostalgia.
12: Radio Nostalgia.
13: Buon sabato di luna nuova a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico agli Ubaldo e i Fiorenzo all'ascolto e non. Sono invece nati in data 16 maggio l'attore Henry Fonda, Claudio Baglioni, Dolce Nera, Fiorello e Laura Pausini. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 27° grado del Toro, hai un carattere forte e deciso. La tua forza sta nella possibilità di poter convincere gli altri del tuo punto di vista. Non sarà difficile per te arrivare al successo o acquistare beni materiali e una buona posizione. La vita da giovane non sarà del tutto facile e armoniosa, ma col passare degli anni la fortuna ti assisterà nelle tue imprese. Il tuo matrimonio sarà felice e potrà portarti dei vantaggi morali e materiali. E passiamo invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, giornata operosa, sfruttiamola quindi al meglio, concentrandoci su quei progetti che hanno bisogno di essere consolidati. C'è voglia di costruire, possiamo puntare a scambi produttivi e intese sincere. Toro, il sole e la luna favoriscono applicazione e precisione, mentre Giove in Cancro premia la dedizione. La fretta è controproducente, Plutone in quadrato ammonisce a non strafare e a rispettare i tempi. Gemelli, chiarezza mentale e fermezza ci sostengono nelle decisioni. Usiamo razionalità e acume per guidare la nostra vita. In ambito affettivo oggi vincono la trasparenza e l'ascolto. Le parole sincere rafforzano i legami. Cancro, Sole, Luna e Mercurio in Toro garantiscono grande velocità e progressi. Potrebbe giungere una risposta così tanto attesa. È ora di issare le vele, il vento adesso gira a favore. Leone, l'amore sboccia, la felicità domestica è al culmine e i sentimenti vengono espressi con spontaneità. La gioia che percepiamo viene canalizzata anche nella sfera professionale, ottenendo supporto dai colleghi. Vergine, un incontro inaspettato con un vecchio amico regala dolcezza e un senso di continuità. Il passato offre anche una risorsa che ci può essere utile per risolvere un piccolo problema pratico del presente. Bilancia, Siamo in attesa di una risposta, ma il cielo invita a non forzare la mano. Nel frattempo, per allentare la tensione, dedichiamoci alla cura del nostro giardino o a un hobby. Se Giove e Saturno ostili sembrano rallentare gli affari, è il segnale che dobbiamo rivedere i piani nei dettagli. Scorpione, le opposizioni del Sole e di Mercurio incrinano il nostro profondo ottimismo. Facciamo fluire le energie e torniamo a visualizzare il nostro percorso. Riscopriamo e facciamo rivivere un nostro talento artistico che può aumentare e sviluppare l'autostima. Sagittario, siamo pervasi da un grande entusiasmo per una nuova avventura. Nonostante la fretta, prendiamo tempo per mappare l'idea. La nostra creatività è senza limiti e ci guida a intravedere un forte potenziale anche in un terreno arido. Capricorno, non dobbiamo vincere a ogni costo, ma dimostrare la nostra superiorità intellettuale con intuizioni originali. Non trasformiamo le parole in armi, manteniamo la calma e usiamo l'astuzia per ottenere il risultato voluto. Acquario, potremmo percepire troppa pressione o capire che le nostre scelte sono costantemente messe in discussione. Se vediamo che non vale la pena lottare, riconosciamolo con saggezza e lasciamo andare quella situazione. Pesci, fidiamoci a occhi chiusi di ciò che ci fa sentire vivi. Il nostro indiscusso valore è pronto a manifestarsi al meglio. Sviluppiamo i talenti inespressi, potremmo scoprire doti nascoste impensabili. E per chiudere come abitudine una citazione, quella odierna è la seguente. Amare significa accogliere e lasciare andare. È l'esatto opposto del possesso. È la forma più alta di libertà. Massimo Gramellini.
12: Radio Nostalgia.
0: Il meteo di Radio Nostalgia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
14: Ci attende una giornata di sabato caratterizzata da un contesto instabile al centro-sud con fenomeni a tratti anche di forte intensità per il passaggio di una perturbazione. Parziale miglioramento sulle regioni di nord-ovest in Sardegna e poi anche sul Triveneto. Temperature massime non superiori ai 20 gradi. Poi per quanto riguarda la giornata di domenica è previsto un generale miglioramento con ampie schiarite. Per dettagli vi invito a rimanere aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
0: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, Amassa e La Spezia e su brutini.it.
15: Riccardo, ma si può sapere cos'è questo rumore?
16: Io dormo benissimo.
15: Tu sì, qualcuno in città un po' meno. Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato?
16: Basta russare.
15: Mi prendi in giro?
16: A maggio, rete motorizzata matrimoniale a solo un euro.
15: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale linea medical.
16: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambio linea materassi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
17: Sabato 16 maggio Andrea Secci, Biva DJ e Luca Giorgi vi aspettano a Castel di Poggio. Un super evento dall'aperitivo alla cena fino a notte fonda con la musica e la diretta di Radio Nostalgia. Sabato 16 maggio vi aspettiamo a
18: Castel di Poggio, il luogo delle emozioni, a Fiesole, via Vincigliata 4.
19: Tornano gli Special Days Palmucci. Solo per 3 giorni, dal 21 al 23 maggio, con sconti sull'usato fino a 5.000 euro. Cosa aspetti? Vieni agli Special Days Palmucci dal 21 al 23 maggio a Prato.
20: Se hai la musica dentro, questo è il tuo momento. Torna il Festival delle Alpi Acuane, 7ª edizione dedicata ai giovani talenti musicali, band e artisti singoli da tutta Italia. Musicantiere Toscana e Music Atelier con il Comune di Carrara accendono il palco della creatività emergente. Iscrizioni gratuite fino al 22 giugno. Info e regolamento su musicantiere.it. Gran finale sabato 11 luglio sul palco di Piazza Menconi a Marina di Carrara. Festival delle Alpi Acuane, dalla parte del talento. Media partner Radio Nostalgia.
21: E se il clubbing non fosse più di notte? Anche questa settimana il Soft Club è in Toscana. Domenica 17 maggio, dalle 10 alle 15, è a Sesto Fiorentino, alla pasticceria Vannino. Il nuovo format di Radio Nostalgia e Golden Factory questa domenica è a Firenze. In console Leo Piva, Biba DJ e guest a sorpresa. Scopri come partecipare sul sito radionostalgia.fm.
1: Radio Nostalgia.

0: ai fratelli Secci, c'è Danilo dall'altra parte del vetro, io sono Andrea e questa come sempre è la vostra radio Nostalgia. È il Castel di Poggio Day, a partire già dalle 18 vi trasmetteremo live da questa location strepitosa, dove dalle 18, dicevamo, prenderà già il via una nuova puntata, la penultima di questa stagione, con Boom Boom Boom. Biba e Luca Giorgi ve le trasmetteranno in diretta fino alle 21, momento in cui poi arriverò anch'io e vi trasmetteremo live questo party pazzesco che abbiamo organizzato proprio per questo 16 maggio da questa location a Fiesole strepitosa, dove siete tutti invitati a partecipare. Volete sapere di più? Andate subito sul sito radionostalgia.fm. Adesso andiamo a Margherita di Savoia, dove vive e ci ascolta ogni giorno Luciano.
1: Sono Luciano da Margherita.

nostalgia. C'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114 e annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani potrebbe toccare proprio a te.

Andrea Secci presenta il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338 63 60 114. Ti riascolterai domani in diretta su Radio Nostalgia.

0: Sono Luciano da Margherita di Savoia. Mi puoi far sentire Victims di Culture Club, Sailing di Christopher Cross e Guilty di Barbara Streisand? Grazie mille, un abbraccio a tutti.
1: Luciano ci ha messo la voce, e voi cosa state aspettando? Volete essere protagonisti della puntata di domani del 3 per te? Inviatemi ora la vostra nota vocale con nome, città e tre canzoni al 338 63 60 114. Mi raccomando, se potete, ovviamente una degli anni 70, una degli anni 80 e una degli anni 90, perché qui suona solo il meglio di questi tre decenni musicali che vi fanno rivivere tutte le emozioni di quei tempi, ovviamente qua su Nostalgia, dove le emozioni, lo sapete, non invecchiano mai. È tutto per il momento, un bacio.
2: Nostalgia
3: 3 per te.
2: Radio Nostalgia.
4: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
6: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i

0: Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Sono le 8 e un minuto.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa... Per i nati a giugno.
10: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
9: E ora passiamo al canto.
11: Sabato 16 maggio, Andrea Secci, Viva DJ e Luca Giorgi vi aspettano a Castel di Poggio. Un super evento, dall'aperitivo alla cena fino a notte fonda, con la musica e la diretta di Radio Nostalgia. Sabato 16 maggio vi aspettiamo a
12: Castel di Poggio, il luogo delle emozioni, a Fiesole, via Vincigliata 4.
13: La tua caldaia non funziona più, vuoi rinnovarla? Chiama Air Service. È il momento della manutenzione e assistenza del tuo impianto di riscaldamento. Previeni i guasti, chiama

0: airservice.it. Airservice, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
1: C'è chi il caffè lo beve e chi lo sceglie. Da Coffee Corner trovi molto più di una pausa. Macchine da caffè, capsule e cialde dei migliori brand. Caffitali, Mocador e compatibili in espresso, Lavazza e Dolce Gusto. Due punti vendita tra Carrara e Marina di Carrara e adesso anche a Marina di Massa, in via San Leonardo 421.
2: Ottimismo liquido, la tua pausa al Coffee Corner.
1: Coffee Corner, ottimismo liquido, ogni giorno.
3: La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani. Scavolini Store Firenze di Amicis. Viale Edmondo De Amicis 175, Firenze.
4: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Piano ingresso al prezzo del laminato. Forno Bosch con funzione vapore. Finanziamento a tasso zero.
5: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it.
6: Radio Nostalgia.

Mezzo milione di persone ogni settimana ci ascolta. Mezzo milione di cuori, mezzo milione di emozioni. Tra chi canta in macchina la sua canzone preferita, chi resta fermo sotto casa aspettando che finisca quel brano, quel programma. Grazie. E se ci ascolti, dillo a tutti. La musica più bella degli anni 70, 80 e 90 l'ascolti sempre e solo su Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Che ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

0: Sono le 8 e 28 minuti.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa... Per i nati a giugno.
7: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
6: E ora passiamo al canto.
8: Il meteo di Radio Nostalgia.
9: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
10: Ci attende una giornata di sabato caratterizzata da un contesto instabile al centro-sud con fenomeni a tratti anche di forte intensità per il passaggio di una perturbazione. Parziale miglioramento sulle regioni di nord-ovest in Sardegna e poi anche sul Triveneto. Temperature massime non superiori ai 20 gradi. Poi per quanto riguarda la giornata di domenica è previsto un generale miglioramento con ampie schiarite. Per dettagli vi invito a rimanere aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
8: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, Amassa e La Spezia e su brutini.it.
11: Riccardo, ma si può sapere cos'è questo rumore?
12: Io dormo benissimo.
11: Tu sì, qualcuno in città un po' meno. Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato?
12: Basta russare.
11: Mi prendi in giro?
12: A maggio, rete motorizzata matrimoniale a solo un euro.
11: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale Linea Medical.
12: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambio linea materassi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
13: Vuoi andare in onda su Radio Nostalgia? È il momento di inviare il tuo 3 per te. Mandami ora un vocale WhatsApp al 338 63 60 114 con il tuo nome, la tua città e le tre canzoni che ami di più. Lo mandi oggi e domani sei in diretta. 3 per te. Lo scegli tu. Radio Nostalgia. Lo ascoltano tutti su Radio Nostalgia.
14: Vorrei un'auto in pronta consegna, full optional di serie, GPL e che costi meno di 20.000 euro. Impossibile! E invece no! Nuova DR5 in pronta consegna la trovi adesso da Nuova 4M, Gruppo Palmucci, a soli 19.900 euro. Cosa aspetti? Vieni a trovarci!
13: Sabato 16 maggio Andrea Secci, Viva DJ e Luca Giorgi vi aspettano a Castel di Poggio. Un super evento dall'aperitivo alla cena fino a notte fonda con la musica e la diretta di Radio Nostalgia. Sabato 16 maggio vi aspettiamo a
15: Castel di Poggio, il luogo delle emozioni, a Fiesole, via Vincigliata 4.
16: Se hai la musica dentro, questo è il tuo momento. Torna il Festival delle Alpi Acquane, settima edizione dedicata ai giovani talenti musicali, band e artisti singoli da tutta Italia. Musicantiere Toscana e Music Atelier con il Comune di Carrara accendono il palco della creatività emergente. Iscrizioni gratuite fino al 22 giugno. Info e regolamento su musicantiere.it. Gran finale sabato 11 luglio sul palco di Piazza Menconi a Marina di Carrara. Festival delle Alpi Acquane, dalla parte del talento. Media partner Radio Nostalgia.
17: Ci siamo, è
2: Ecco la cassaforte.
17: Non mi ricordo la combinazione.
2: Ce l'ho. Finanziamento a tasso zero.
17: Vai.
2: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
17: Sì?
2: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
17: Ah! Andreoni.
2: Dal 1977. Falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a Strada in Chianti.
16: Questa è Radio Nostalgia.

canzone e torni subito lì. La radio dei tuoi ricordi nella tua vita di oggi. Radio Nostalgia.

0: cosa mangiare l'abbiamo detto.
1: Ma che cosa stai facendo?
0: Mi sto scrivendo quello che abbiamo già fatto, ma abbiamo finito gli argomenti.
1: No, la celiachia è un tema gigantesco, abbiamo un sacco di cose ancora da dire, da spiegare.
0: Allora, cosa dire? Ci sentiamo alle 18.30 ogni giovedì, solo su
1: Radio Nostalgia.
2: Tutta un'altra farina.
1: Con Valentina Leporati.
0: E il non celiaco.
1: Andrea Secci.
3: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
6: Sono le 8 e 54 minuti.
7: Radio Nostalgia. Giornale radio.
8: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Si intensificano i venti di una possibile ripresa del conflitto con l'Iran. Il New York Times riferisce di una possibile ripresa dei bombardamenti americani la prossima settimana e secondo la CNN Israele preparerebbe a sua volta una serie di nuovi attacchi su infrastrutture e altri funzionari iraniani per alzare la pressione negoziale sull'Iran con riferimento in particolare sui piani nucleari. Teheran ribadisce da parte sua la disponibilità negoziale, salvi però alcuni paletti come il controllo dello stretto di Hormuz. E Tel Aviv continua ad attaccare il sud del Libano, almeno 6 morti nelle ultime ore, tra le vittime 3 paramedici. Ieri il rientro di Donald Trump a Washington dopo il bilaterale a Pechino col presidente cinese Xi Jinping, segnato da parole calorose tra i due, ma con una serie di nodi che sembrano irrisolti, a iniziare dal dossier di Taiwan. Alessio Galea.
9: Due giorni di colloqui, Donald Trump e Xi Jinping faccia a faccia a Pechino sullo sfondo di una fragile tregua sui dazi, ribollire delle

0: offre la sua mediazione, ma precisa che serve subito un cessate il fuoco duraturo. Sul fronte commerciale, un portavoce del Ministero degli Esteri cinese, alla domanda se la Cina avesse deciso di acquistare i jet Boeing, ha glissato parlando solo di legami economici reciprocamente vantaggiosi. I due leader ne riparleranno il 24 settembre a Washington, data indicata da Trump per l'invito alla Casa Bianca del presidente cinese.
1: È stato recuperato solo uno dei corpi dei 5 subitaliani morti 2 giorni fa nelle Maldive mentre erano in immersione in una grotta a una profondità di quasi 60 metri. Il maltempo blocca le ricerche. Sentiamo Davide Camera.
2: La Guardia Costiera è riuscita a raggiungere solo i primi 2 ambienti della grotta senza individuare le vittime, non il terzo ambiente. Forte vento e l'allerta gialla sono un ostacolo per ora insuperabile. Si è riusciti a recuperare solo il corpo del capobarca, l'istruttore subpadovano Gianluca Benedetti. Sono ancora intrappolati in profondità i cadaveri delle altre vittime. La professoressa dell'Università di Genova Monica Montefalcone, la figlia Giorgia Sommacal, la ricercatrice Muriel Audenino e il neolaureato Federico Gualtieri. Tutti subacquei esperti, a detta dei familiari e anche dei 20 connazionali ancora a bordo della safari boat Duke of York, già ascoltati dalla polizia locale. Così le ipotesi restano ancora tante: la perdita di orientamento in un anfratto, improvvise correnti ascensionali, ancora un problema alla miscela d'ossigeno. Servono gli esiti delle indagini, servono le autopsie, altrimenti neppure la Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo, può configurare un'ipotesi di reato. Altro aspetto, quello delle autorizzazioni, da capire se fosse una missione scientifica, con espresso benestare del Ministero Locale del Turismo, che supererebbe il limite tassativo di 30 metri nelle immersioni che vige nelle Maldive.
1: La stampa britannica avvicina le possibili dimissioni del premier laburista Keir Starmer nel mirino di una parte del partito dopo la recente sconfitta elettorale alle amministrative. Il Telegraph sostiene che, nonostante i suoi dinieghi, starebbe valutando di cedere il posto al sindaco di Manchester Andy Burnham, candidato alle prossime suppletive parlamentari. Nei giorni scorsi il passo indietro, in polemica con Starmer, di alcuni sottosegretari e del ministro della salute Streeting. La battaglia dell'onorevole Giachetti è sacrosanta, le forze politiche agiscano, il commento dell'USIGRAI, sindacato del servizio radiotelevisivo pubblico, alla clamorosa protesta del deputato di Italia Viva per la convocazione della commissione di vigilanza RAI, bloccata dall'ottobre 2024 per la mancanza del numero legale da parte della maggioranza dopo la nomina del nuovo CDA. Giachetti ha annunciato in aula che passa dallo sciopero della fame in corso da 12 giorni a quello della sete e che si ammanetta sui banchi finché la paralisi non sarà sbloccata.
3: Chiedere alla maggioranza di consentire il ritorno alla legalità sbloccando la paralisi ed il sequestro della Commissione parlamentare di vigilanza. Richiesta avanzata anche ripetutamente dal Presidente della Repubblica, del tutto inascoltato. Nessuno ha ritenuto di dare qualsiasi segnale, approfittando anche della cortina di silenzio garantito dall'intero sistema dell'informazione. Finché non ci sarà un pubblico impegno da parte della maggioranza di garantire il numero legale nella prossima convocazione della Commissione parlamentare di vigilanza, io mi autosequestro nella nostra casa della democrazia e non uscirò sperando che nessuno si prenda la responsabilità di farmi uscire con la violenza.
1: Tennis infine agli internazionali d'Italia e norvegese. Rud è il primo finalista, superato con un netto 6-1-6-1 il nostro Dardari, visibilmente fiaccato dalle trionfali maratone dei turni precedenti contro big come Zverev e Hodar, e l'italo argentino addirittura si scusa con il pubblico.
4: Mi dispiace anche per la gente che oggi è venuta a vedere, perché non sono riuscito a dare il massimo, quindi mi scuso anche con loro, con tutta la gente che è venuta oggi, però ho dato il mio massimo tutto al torneo, oggi non avevo proprio benzina, zero.
1: Verdetto rimandato invece dall'altro match tra il numero 1 Sinner e il russo Medvedev a causa della pioggia. Bene l'azzurro nel primo set, 6-2, invisibile caro nel secondo, perso 7-5. Nel terzo l'alto tesino conduce 4-2, tra game tutti serrati comunque. Si riprende oggi, non prima delle 15. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
5: Sabato 16 maggio Andrea Secci, Viva DJ e Luca Giorgi vi aspettano a Castel di Poggio. Un super evento dall'aperitivo alla cena fino a notte fonda, con la musica e la diretta di Radio Nostalgia. Sabato 16 maggio vi aspettiamo a
6: Castel di Poggio, il luogo delle emozioni, a Fiesole, via Vincigliata 4.
7: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
8: Una specie di monumento?
7: Acqua?
8: Un monumento alla cucina di eccellenza?
7: Brava! Ti meriti il pranzino in crosta di sale e sciabolata di Franciacorta.
8: Wow!
7: Ristorante Il Portico.

0: pesce appena pescato.
1: E la buona cucina toscana.
0: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12. Dal 1983, una certezza.
2: Cerchi un'auto senza pensieri? Con M-Rent hai

0: noi.
1: Tornano gli Special Days Palmucci. Solo per 3 giorni, dal 21 al 23 maggio, con sconti sull'usato fino a 5.000 euro. Cosa aspetti? Vieni agli Special Days Palmucci dal 21 al 23 maggio a Prato.
2: Sta arrivando la primavera e da MB Garden si sente nell'aria. Colori che sbocciano, profumi che accendono i sensi, idee per il tuo giardino, il terrazzo, la casa. Piante, fiori, arredi e ispirazioni per vivere la bella stagione ogni giorno. Primavera è rinascere. Primavera è MB Garden, a Massa. Scopri le promo sui nostri canali social.
3: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Anche quest'anno partite in gruppo con noi. Si va in crociera dal 27 settembre al 4 ottobre a bordo di MSC Meraviglia. Ogni risveglio sarà una scoperta. Vi porteremo nel calore di Napoli con i suoi vicoli storici, a Palermo con i suoi tesori, fino al fascino esotico della Tunisia. GoYes, viaggidigruppo.com. Io, Daniele e Simone vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.
4: L'estate sta tornando e con lei l'estate nostalgia. Il tour che accende piazze e locali tra Toscana, Liguria e Lazio è pronto a ripartire. Musica, energia, DJ set e le voci di Radio Nostalgia dal vivo. Vuoi portarlo nella tua città? Vuoi una piazza piena, gente che canta e balla? Chiama ora lo 0585 53 555 e porta l'estate nostalgia da te.
5: Radio Nostalgia.

Mezzo milione di persone ogni settimana ci ascolta. Mezzo milione di cuori, mezzo milione di emozioni. Tra chi canta in macchina la sua canzone preferita, chi resta fermo sotto casa aspettando che finisca quel brano, quel programma. Grazie. E se ci ascolti, dillo a tutti. La musica più bella degli anni 70, 80 e 90 l'ascolti sempre e solo su Radio Nostalgia.

0: Sono le 9 e 29 minuti.
1: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
3: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Grand Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come muta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
5: Vuoi un'estate che lascia il segno? Torna il Mai Senza Basketball Camp 2026. Dal 21 al 27 giugno e dal 29 giugno al 5 luglio al Pardini Center di Lido di Camaiore. Staff tecnico di professionisti, ospiti pazzeschi e una location fantastica. Se ami il basket, questa è casa tua. Iscriviti ora su maisenzabasketballcamp.it. L'oroscopo di Radio Nostalgia.
6: Radio Nostalgia.
7: Buon sabato di luna nuova a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico agli Ubaldo e i Fiorenzo all'ascolto e non. Sono invece nati in data 16 maggio l'attore Henry Fonda, Claudio Baglioni, Dolce Nera, Fiorello e Laura Pausini. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 27° grado del toro, hai un carattere forte e deciso. La tua forza sta nella possibilità di poter convincere gli altri del tuo punto di vista. Non sarà difficile per te arrivare al successo o acquistare beni materiali e una buona posizione. La vita da giovane non sarà del tutto facile e armoniosa, ma col passare degli anni la fortuna ti assisterà nelle tue imprese. Il tuo matrimonio sarà felice e potrà portarti dei vantaggi morali e materiali. E passiamo invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, giornata operosa, sfruttiamola quindi al meglio, concentrandoci su quei progetti che hanno bisogno di essere consolidati. C'è voglia di costruire, possiamo puntare a scambi produttivi e intese sincere. Toro, il sole e la luna favoriscono applicazione e precisione, mentre Giove in Cancro premia la dedizione. La fretta è controproducente, Plutone in quadrato ammonisce a non strafare e a rispettare i tempi. Gemelli, chiarezza mentale e fermezza ci sostengono nelle decisioni. Usiamo razionalità e acume per guidare la nostra vita. In ambito affettivo oggi vincono la trasparenza e l'ascolto. Le parole sincere rafforzano i legami. Cancro, Sole, Luna e Mercurio in Toro garantiscono grande velocità e progressi. Potrebbe giungere una risposta così tanto attesa. È ora di issare le vele, il vento adesso gira a favore. Leone, l'amore sboccia, la felicità domestica è al culmine e i sentimenti vengono espressi con spontaneità. La gioia che percepiamo viene canalizzata anche nella sfera professionale, ottenendo supporto dai colleghi. Vergine, un incontro inaspettato con un vecchio amico regala dolcezza e un senso di continuità. Il passato offre anche una risorsa che ci può essere utile per risolvere un piccolo problema pratico del presente. Bilancia, siamo in attesa di una risposta, ma il cielo invita a non forzare la mano. Nel frattempo, per allentare la tensione, dedichiamoci alla cura del nostro giardino o a un hobby. Se Giove e Saturno ostili sembrano rallentare gli affari, è il segnale che dobbiamo rivedere i piani nei dettagli. Scorpione, le opposizioni del Sole e di Mercurio incrinano il nostro profondo ottimismo. Facciamo fluire le energie e torniamo a visualizzare il nostro percorso. Riscopriamo e facciamo rivivere un nostro talento artistico che può aumentare e sviluppare l'autostima. Sagittario, siamo pervasi da un grande entusiasmo per una nuova avventura. Nonostante la fretta, prendiamo tempo per mappare l'idea. La nostra creatività è senza limiti e ci guida a intravedere un forte potenziale anche in un terreno arido. Capricorno, non dobbiamo vincere a ogni costo, ma dimostrare la nostra superiorità intellettuale con intuizioni originali. Non trasformiamo le parole in armi, manteniamo la calma e usiamo l'astuzia per ottenere il risultato voluto. Acquario, potremmo percepire troppa pressione o capire che le nostre scelte sono costantemente messe in discussione. Se vediamo che non vale la pena lottare, riconosciamolo con saggezza e lasciamo andare quella situazione. Pesci, fidiamoci a occhi chiusi di ciò che ci fa sentire vivi. Il nostro indiscusso valore è pronto a manifestarsi al meglio. Sviluppiamo i talenti inespressi, potremmo scoprire doti nascoste impensabili. E per chiudere come abitudine una citazione, quella odierna è la seguente. Amare significa accogliere e lasciare andare. È l'esatto opposto del possesso. È la forma più alta di libertà. Massimo Gramellini. Radio Nostalgia.
8: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Anche quest'anno partite in gruppo con noi. Si va in crociera dal 27 settembre al 4 ottobre a bordo di MSC Meraviglia. Ogni risveglio sarà una scoperta. Vi porteremo nel calore di Napoli con i suoi vicoli storici, a Palermo con i suoi tesori, fino al fascino esotico della Tunisia. GoYes, viaggi di gruppo.com. Io, Daniele e Simone vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.
9: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
10: A maggio Renault Clio full hybrid E-Tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAEG 1,31. Da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
11: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo.
12: Qualsiasi momento diventa importante. Se c'è la giusta atmosfera e la location da sogno. A 15 minuti da Firenze c'è un castello che ha 800 anni di storia ed è il posto ideale per cerimonie, compleanni, cene di gala ed eventi esclusivi. Castel di Poggio, il luogo delle emozioni.
13: E sabato 16 maggio vivilo davvero con noi. Dalle 19.30 apericena a Castel di Poggio. Con me, Biva DJ e Luca Giorgi. Tutto anche in diretta su Radio Nostalgia.
12: Castel di Poggio, a Fiesole, via Vincigliata 4.
14: C'è chi il caffè lo beve e chi lo sceglie. Da Coffee Corner trovi molto più di una pausa. Macchine da caffè, capsule e cialde dei migliori brand. Caffitali, Mocador e compatibili Nespresso, Lavazza e Dolce Gusto. Due punti vendita tra Carrara e Marina di Carrara e adesso anche a Marina di Massa, in via San Leonardo 421.
15: Ottimismo liquido, la tua pausa al Coffee Corner.
14: Coffee Corner, ottimismo liquido, ogni giorno.
16: Sono Simona, sono una nonna. Avevo perso la voglia di sorridere, ma in poche ore sono tornata a farlo. Grazie ai miei nipoti che mi hanno portato da SFP Dental Service Versilia.
17: Torna a sorridere con SFP Dental Service Versilia presso il Centro Medico Ponticello in via Ponticello Sud 4 a Massa. Troverai professionalità, qualità e trasparenza per il tuo sorriso.
18: Direttore sanitario Nadia Singarella.
19: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. zoodipistoia.it.
14: E se il clubbing non fosse più di notte? Anche questa settimana il Soft Club è in Toscana. Domenica 17 maggio, dalle 10 alle 15, è a Sesto Fiorentino, alla pasticceria Vannino. Il nuovo format di Radio Nostalgia e Golden Factory questa domenica è a Firenze. In console Leo Piva, Biba DJ e guest a sorpresa. Scopri come partecipare sul sito radionostalgia.fm. Questa è Radio Nostalgia.

Quante volte ti sei detto «Questa non la sentivo da una vita» e hai alzato il volume senza pensarci? È il potere delle canzoni che hai vissuto davvero. Ti staccano dal lavoro, ti riportano a un pomeriggio.

0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
6: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
7: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
8: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
6: perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
11: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
12: Wow!
11: In viaggio fanno amicizia con tutti.
12: Piacere!
13: Cadere!
11: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
14: Bello il parapendio!
11: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
15: Sono le 9 e 55 minuti.
1: Radio Nostalgia. Giornale radio.
16: Buona giornata da Davide Camera. Il maltempo blocca ancora nelle Maldive le ricerche dei corpi di 4 dei 5 sub morti 2 giorni fa nell'immersione in una grotta a una profondità di 60 metri. La Guardia Costiera è riuscita a raggiungere solo i primi 2 ambienti della grotta dove non sono state individuate le vittime, non il terzo.

0: infrastrutture e alti funzionari iraniani per alzare la pressione negoziale su Teheran, con riferimento in particolare sui piani nucleari. Tel Aviv continua ad attaccare e uccidere nel sud del Libano, sgomento per un raid ieri su un centro di ambulanze, almeno 6 morti, inclusi 3 paramedici. Le indagini sulla morte del piccolo Domenico, il bambino al quale era stato trapiantato un cuore danneggiato. La procura di Napoli, che indaga con l'ipotesi di falso rispetto a quanto scritto sulla cartella clinica, ha ascoltato i due medici del Monaldi che avevano prelevato l'organo a Bolzano. Il punto è chiarire se, come sembra emergere, quando l'organo è arrivato in sala operatoria fosse stato già effettuato l'espianto del cuore malato del bambino. Jonas Vingegaard lancia una prima ipoteca sul Giro d'Italia e il danese della Visma vince la 7ª tappa con arrivo in salita al Blockhaus, la cima sul massiccio abruzzese della Maiella. Alle sue spalle, a soli 13 secondi, l'austriaco Felix Gall, quarto Giulio Pellizzari, che non riesce a rimanere a ruota e arriva a 1 minuto e 5 secondi dal vincitore. La maglia rosa rimane al portoghese Eulalio, che in classifica ancora più di 3 minuti nei confronti di Vingegaard. Oggi l'ottava frazione, la chiati fermo di 156 km, quasi tutta pianeggiante ma con traguardo in salita. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Perché scegliere una vacanza qualunque quando potete vivere esperienze uniche? Dal 19 al 26 settembre partite in gruppo con noi per la Turchia, una terra magica con i suoi profumi di spezie e quel senso di eternità che trovi solo dove la storia è stata scritta per millenni. Vi conquisterà. GoYes, viaggi di gruppo. Io, Daniele e Simone vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.
2: Vuoi andare in onda su Radio Nostalgia? È il momento di inviare il tuo 3 per te. Mandami ora un vocale WhatsApp al 338 63 60 114 con il tuo nome, la tua città e le 3 canzoni che ami di più. Lo mandi oggi e domani sei in diretta. 3 per te. Lo scegli tu. Radio Nostalgia. Lo ascoltano tutti su Radio Nostalgia. Radio Nostalgia. Sabato 16 maggio Andrea Secci, Biva DJ e Luca Giorgi vi aspettano a Castel di Poggio. Un super evento dall'aperitivo alla cena fino a notte fonda con la musica e la diretta di Radio Nostalgia. Sabato 16 maggio vi aspettiamo a
3: Castel di Poggio, il luogo delle emozioni, a Fiesole, via Vincigliata 4.
4: Ci siamo, ecco la cassaforte.
5: Non mi ricordo la combinazione.
4: Ce l'ho, finanziamento a tasso zero.
5: Vai.
4: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
5: Sì?
4: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
5: Ah, Andreoni.
4: Dal 1977, falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a Strada in Chianti.
6: La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani. Scavolini Store Firenze De Amicis. Viale Edmondo De Amicis 175, Firenze.
7: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Piano ingresso al prezzo del laminato. Forno Bosch con funzione vapore. Finanziamento a tasso zero.
8: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
9: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
10: Dove, oh, dove?
9: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
10: Ah, sì, Ciccio Pennello.
9: A Sesto Fiorentino, in Via degli Orti.
8: Ciccio Pennello? Quasi quasi.
9: Sì, ma levati i destri svoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.
11: E se il clubbing non fosse più di notte? Anche questa settimana il Soft Club è in Toscana. Domenica 17 maggio, dalle 10 alle 15, è a Sesto Fiorentino, alla pasticceria Vannino. Il nuovo format di Radio Nostalgia e Golden Factory questa domenica è a Firenze. In console Leo Piva, Biba DJ e guest a sorpresa. Scopri come partecipare sul sito radionostalgia.fm.

Mezzo milione di persone ogni settimana ci ascolta. Mezzo milione di cuori, mezzo milione di emozioni. Tra chi canta in macchina la sua canzone preferita, chi resta fermo sotto casa aspettando che finisca quel brano, quel programma. Grazie. E se ci ascolti, dillo a tutti. La musica più bella degli anni 70, 80 e 90 l'ascolti sempre e solo su Radio Nostalgia.

0: Ciao, sono Fabio R. Ci sentiamo questa sera dalle 18 alle 20 con la migliore musica dance anni 70, 80, 90.
1: Su Radio Nostalgia, Let's Go Out for a Drink con Fabio R.
2: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: Danat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
5: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi andare su Deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
4: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
8: Sono le 10 e 25 minuti.
1: Radio Nostalgia. Viabilità.
9: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, 2 km di coda per incidente tra B1 Variante e Aglio verso nord. Per incidenti code anche in Scipili tra Lavoria e Vicarello in direzione mare, tra Empoli Ovest ed Empoli in direzione Firenze. Prudenza inoltre per pioggia su varie zone della Toscana, raccomandiamo di moderare la velocità e di mantenere la distanza di sicurezza. Siamo al TPL, Ponte Alpino a Firenze sarà chiuso dal 25 maggio al 14 settembre per la rimozione della vecchia struttura che sarà sostituita dal nuovo e moderno impalcato. A causa della chiusura dunque sono previsti provvedimenti per il trasporto pubblico locale urbano e per il trasporto ferroviario. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
1: Radio Nostalgia.
10: Riccardo, ma si può sapere cos'è questo rumore?
11: Io dormo benissimo.
10: Tu sì, qualcuno in città un po' meno. Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato?
11: Basta russare.
10: Mi prendi in giro?
11: A maggio, rete motorizzata matrimoniale a solo 1 euro.
10: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale Linea Medical.
11: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambio linea materassi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
12: Allora, recap. Dopo tanto gironzolare abbiamo scelto la cucina.
13: Aran nella versione mia. Dove l'abbiamo vista?
12: Da Progetto Casa.
13: Acquistando piano cottura, frigo e forno, hai in omaggio la lavastoviglie più lavatrice o TV 50 pollici a scelta.
12: Con una promo così, corriamo!
13: Ma dove? A Firenze in via Baracca o a Prato in viale Montegrappa?
12: Da Progetto Casa. Aran.
14: L'offerta scade il 30 maggio.
15: Vuoi andare in onda su Radio Nostalgia? È il momento di inviare il tuo 3 per te. Mandami ora un vocale WhatsApp al 338 63 60 114 con il tuo nome, la tua città e le tre canzoni che ami di più. Lo mandi oggi e domani sei in diretta. 3 per te. Lo scegli tu. Radio Nostalgia. Lo ascoltano tutti su Radio Nostalgia. Radio Nostalgia.
16: Vorrei un'auto in pronta consegna, full optional di serie, GPL e che costi meno di 20.000 euro. Impossibile! E invece no! Nuova DR5 in pronta consegna la trovi adesso da Nuova 4M, Gruppo Palmucci, a soli 19.900 euro. Cosa aspetti? Vieni a trovarci!
17: Stai ristrutturando e vuoi ridurre i consumi con un impianto fotovoltaico? Chiama Air Service. Hai deciso di mettere il solare termico? chiama Air Service. Vuoi sostituire la tua caldaia con un impianto a pompa di calore per l'acqua sanitaria? Chiama Air Service allo 0585 50 033 o su air-service.it. Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
15: Sabato 16 maggio Andrea Secci, Biva DJ e Luca Giorgi vi aspettano a Castel di Poggio. Un super evento dall'aperitivo alla cena fino a notte fonda con la musica e la diretta di Radio Nostalgia. Sabato 16 maggio vi aspettiamo a
18: Castel di Poggio, il luogo delle emozioni, a Fiesole, via Vincigliata 4.
19: Sta arrivando la primavera e da MB Garden si sente nell'aria. Colori che sbocciano, profumi che accendono i sensi, idee per il tuo giardino, il terrazzo, la casa. Piante, fiori, arredi e ispirazioni per vivere la bella stagione ogni giorno. Primavera è rinascere. Primavera è MB Garden, a Massa. Scopri le promo sui nostri canali social.

0: C'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te, nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre radionostalgia.fm.
2: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
4: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
6: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasa erba.

0: taglialui.it.
1: Sono le 10:55 minuti.
0: Radio Nostalgia, giornale radio.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Appuntamento a non prima delle 15 per Jannik Sinner. Il numero uno del mondo scenderà in campo al Foro Italico per completare la semifinale degli internazionali d'Italia contro Medvedev, interrotta ieri sera per la pioggia sul 4-2 per l'azzurro nel terzo set e vantaggio per il russo nel settimo gioco. Gara dai due volti, primo set dominato da Sinner 6-2, secondo vinto da Medvedev 7-5, con l'azzurro in evidente difficoltà anche fisica. Oggi dunque gli ultimi game per decretare l'avversario di Casper Ruud nella finale di domani. In semifinale il norvegese ha liquidato 6-1-6-1 Luciano Darderi, spossato dalle fatiche delle maratone con Zverev e Hodar. L'azzurro, che da lunedì sarà sedicesimo nel ranking, si scusa col pubblico ma mette in bacheca il torneo per lui perfetto.
3: Mi scuso per la gente che è venuta, non sono riuscito a dare il massimo. Sono comunque felice e contento di questa settimana, è stato un sogno veramente. Se me lo dicevi prima 2 settimane fa che facevo semifinale a Roma, ti dicevo sicuramente di no. È stata una settimana da sogno, dove aspettavo

0: scudetto e Coppa Italia. A completare la domenica Atalanta-Bologna, Udinese-Cremonese, Sassuolo-Lecce e Cagliari-Torino. È finita 0-0 Bari su Tirol, andata del play-out di Serie B. Venerdì prossimo la gara di ritorno a Bolzano e oggi primo atto della semifinale play-off Juve-Stabia-Monza, domani Catanzaro-Palermo. I match di ritorno sono in programma rispettivamente il 19 e 20 maggio. Moto Mondiale in pista al Montmeló per il Gran Premio di Catalogna, oggi qualifiche alle 15 la sprint MotoGP, domani alle 14 la gara lunga. Giro d'Italia, il primo arrivo in salita sul Blockhaus, dà una scossa alla classifica generale, Jonas Vingegaard vince e lancia un chiaro segnale agli altri papabili per il successo finale, resiste in maglia rosa il portoghese Eulalio, oggi ottava tappa, Chieti fermo. Pallavolo, Perugia a caccia della Champions League maschile nella Final Four di Torino alle 16, gli Umbri affrontano in semifinale i polacchi del PGA Project Varsavia, alle 20.30 l'altra semifinale, Aluron Varta Zawiercie, Zirat Bankart Ankara. E al via oggi i playoff scudetto di basket, alle 18.30 gara 1 Milano-Reggio Emilia, alle 20.30 Brescia-Trieste. Domani i campioni in carica della Virtus Bologna ricevono Trento, mentre Venezia ospita Tortona, tutte le serie al meglio delle 5 sfide. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Con Renault Captur GPL EcoG, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo, con tasso zero, da 99 euro al mese. TAEG 1,15, anticipo 5.485 euro, 36 rate, rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
2: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo.
3: Sabato 16 maggio Andrea Secci, Biva DJ e Luca Giorgi vi aspettano a Castel di Poggio. Un super evento dall'aperitivo alla cena fino a notte fonda con la musica e la diretta di Radio Nostalgia. Sabato 16 maggio vi aspettiamo a
4: Castel di Poggio, il luogo delle emozioni, a Fiesole, via Vincigliata 4.
5: Cerchi un'auto senza pensieri? Con MRE

0: risparmi tempo, guidi sereno e hai sempre una squadra al tuo fianco. Visita emmerent.it o chiama ora il numero verde 894 33 88. Emmerent, alla tua mobilità. Ci pensiamo noi. C'è chi il caffè lo beve e chi lo sceglie. Da Coffee Corner trovi molto più di una pausa. Macchine da caffè, capsule e cialde dei migliori brand. Caffitali, Mocador e compatibili in espresso, lavazza e dolce gusto. Due punti vendita tra Carrara e Marina di Carrara e adesso anche a Marina di Massa, in via San Leonardo 421.
1: Ottimismo liquido, la tua pausa al Coffee Corner.
0: Coffee Corner, ottimismo liquido, ogni giorno.
2: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it.
0: L'estate sta tornando e con lei l'estate nostalgia. Il tour che accende piazze e locali tra Toscana, Liguria e Lazio è pronto a ripartire. Musica, energia, DJ set e le voci di Radio Nostalgia dal vivo. Vuoi portarlo nella tua città? Vuoi una piazza piena, gente che canta e balla? Chiama ora lo 0585 53 555 e porta l'estate nostalgia da te.

chi canta in macchina la sua canzone preferita, chi resta fermo sotto casa aspettando che finisca quel brano, quel programma. Grazie. E se ci ascolti, dillo a tutti. La musica più bella degli anni 70, 80 e 90 l'ascolti sempre e solo su Radio Nostalgia.

0: Ciao, sono Andrea Favaretto.
1: Ma meno perché cioè siamo in radio, cioè come lo faresti?
0: Ciao, sono Andrea Favaretto.
1: Ecco, così, sei pronto? Torniamo dopo 10 anni con la seconda stagione di Sarà perché ti amo. Di cosa parliamo?
0: Di relazioni.
1: Ah, ok. Ma in upgrade, cioè, perché dopo 10 anni le relazioni cambiano.
0: Le relazioni cambiano e si evolvono, soprattutto se sai come fare.
2: Con Favaretto sarà perché ti amo, c'è pure il Secci su Nostalgia.
0: Dal 1° di giugno, ogni lunedì alle 10.30.
3: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
4: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
5: Prenditi un Sunseeker.
3: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
4: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
6: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
7: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
8: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
10: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
11: Sono le 11:33.
12: Meteo di Radio Nostalgia.
13: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di sabato caratterizzata da un contesto instabile al centro-sud con fenomeni a tratti anche di forte intensità per il passaggio di una perturbazione. Parziale miglioramento sulle regioni di nord-ovest in Sardegna e poi anche sul Triveneto. Temperature massime non superiori ai 20 gradi. Poi per quanto riguarda la giornata di domenica è previsto un generale miglioramento con ampie schiarite. Per dettagli vi invito a rimanere aggiornati sull'app di 3D Meteo.
12: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, Amassa e La Spezia e su brutini.it.
1: Sabato 16 maggio Andrea Secci, Viva DJ e Luca Giorgi vi aspettano a Castel di Poggio. Un super evento dall'aperitivo alla cena fino a notte fonda con la musica e la diretta di Radio Nostalgia. Sabato 16 maggio vi aspettiamo a
14: Castel di Poggio, il luogo delle emozioni, a Fiesole, via Vincigliata 4.
15: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
16: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo.
17: Tornano gli Special Days Palmucci. Solo per 3 giorni, dal 21 al 23 maggio, con sconti sull'usato fino a 5.000 euro. Cosa aspetti? Vieni agli Special Days Palmucci, dal 21 al 23 maggio a Prato.
18: Ci siamo. Ecco la cassaforte.
19: Non mi ricordo la combinazione.
18: Ce l'ho. Finanziamento a tasso zero.
19: Vai.
18: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
19: Sì?
18: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
19: Ah! Andreoni.
18: Dal 1977. Falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a strada in Chianti.
9: 9.80.
1: Oh Dani, ma stasera pizza oppure hamburger che cola felicità?
4: No, aspetta, facciamo i seri. Tagliata al sangue, grigliata che profuma di brace, insalatona così ti senti leggero, ma poi chiudi con il dolce.
1: A 9.80 non devi scegliere chi vuoi essere, affamato, salutista o tanto domani dieta.
4: Pizzeria, hamburgeria, tagliate, grigliate, insalatone e dolce d'applausi.
1: 9.80 Sarzana. 9.80. Il problema non è cosa mangi,
4: è quando torni.
8: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Anche quest'anno partite in gruppo con noi. Si va in crociera.
20: dal 18 al 29 ottobre a bordo di Costa Diadema. Supereremo le colonne d'Ercole, arriveremo dove il Mediterraneo abbraccia l'Atlantico e ogni tramonto scrive una storia diversa, perché tutto questo con noi può diventare realtà. Io, Daniele e Simone, vi aspettiamo da Go Yes a Marina di Carrara.
21: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it.
22: E se il clubbing non fosse più di notte? Anche questa settimana il Soft Club è in Toscana. Domenica 17 maggio, dalle 10 alle 15, è a Sesto Fiorentino, alla pasticceria Vannino. Il nuovo format di Radio Nostalgia e Golden Factory questa domenica è a Firenze. In console Leo Piva, Biba DJ e guest a sorpresa. Scopri come partecipare sul sito radionostalgia.fm.
23: Radio Nostalgia. Viabilità.
24: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti per traffico intenso verso nord tra Calenzano e via 1 Variante, verso Roma rallentamenti per ripristino, incidente tra Monte San Savino e Valdichiana. Si sta regolarizzando il traffico in Fipiri, dove permane un chilometro di coda per incidente tra Empoli Ovest ed Empoli in direzione del capoluogo. Prudenza inoltre per pioggia su varie zone della Toscana, raccomandiamo di moderare la velocità e di mantenere la distanza di sicurezza. Siamo al TPL. Lunedì 18 maggio è stato proclamato uno sciopero di 24 ore per quanto riguarda il trasporto pubblico locale nelle province di Livorno, Lucca, Massa e Pisa. Le fasce di garanzia sono comprese tra le 4:15 e le 8:14, tra le 12:30 e le 14:29. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto. Buon viaggio.
23: Radio Nostalgia.

0: ai fratelli Secci, c'è Danilo dall'altra parte del vetro, io sono Andrea e questa come sempre è la vostra radio Nostalgia. È il Castel di Poggio Day, a partire già dalle 18 vi trasmetteremo live da questa location strepitosa, dove dalle 18, dicevamo, prenderà già il via una nuova puntata, la penultima di questa stagione, con Boom Boom Boom. Biba e Luca Giorgi ve le trasmetteranno in diretta fino alle 21, momento in cui poi arriverò anch'io e vi trasmetteremo live questo party pazzesco che abbiamo organizzato proprio per questo 16 maggio da questa location a Fiesole strepitosa, dove siete tutti invitati a partecipare. Volete sapere di più? Andate subito sul sito radionostalgia.fm. Adesso andiamo a Margherita di Savoia, dove vive e ci ascolta ogni giorno Luciano.
1: Sono Luciano da Margherita.

su Nostalgia. C'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114 e annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani potrebbe toccare proprio a te.

Andrea Secci presenta il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338 63 60 114. Ti riascolterai domani in diretta su Radio Nostalgia.

0: Luciano da Margherita di Savoia, mi puoi far sentire Victims di Culture Club, Sailing di Christopher Cross e Guilty di Barbara Streisand? Grazie mille, un abbraccio a tutti.
1: Luciano ci ha messo la voce, voi cosa state aspettando? Volete essere protagonisti della puntata di domani del 3 per te? Inviatemi ora la vostra nota vocale con nome, città e tre canzoni al 338 63 60 114. Mi raccomando, se potete ovviamente, una degli anni 70, una degli anni 80 e una degli anni 90, perché qui suona solo il meglio di questi tre decenni musicali che vi fanno rivivere tutte le emozioni di quei tempi, ovviamente qua su Nostalgia, dove le emozioni, lo sapete, non

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Sono le 11:55 minuti. Radio Nostalgia. Giornale radio.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Dramma a Lampedusa. Una neonata è morta per ipotermia la scorsa notte, subito dopo lo sguardo sull'isola e durante il trasferimento verso il poliambulatorio. Sul molo Favarolo erano approdate, soccorse da una motovedetta della Guardia di Finanza, 55 persone originarie di Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone, tra loro 7 donne e 6 minori. Nello stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran si rilanciano i timori di una ripresa del conflitto. Il New York Times riferisce di una possibile ripresa dei bombardamenti americani nella prossima settimana e secondo la CNN Israele preparerebbe una serie di nuovi attacchi su infrastrutture e alti funzionari iraniani. Il blocco a Hormuz è colpa degli attacchi israelo-americani, scrive il presidente israeliano Pezeshkian in una lettera al Papa, e Tel Aviv continua ad attaccare nel sud del Libano, sgomento per un raid ieri su un centro di ambulanze, almeno 6 morti, inclusi 3 paramedici. E il perdurare dello stallo sullo stretto di Hormuz alimenta i timori sulle conseguenze economiche. Ieri nel suo bollettino la BCE vede segnali di peggioramento su crescita e redditi reali. L'Istat documenta un nuovo balzo dell'inflazione a più 2,7% tendenziale ad aprile. Economia italiana resiliente, rassicura comunque il ministro Giorgetti, che però frena sulle spinte dei suoi colleghi per sforamenti di bilancio. Il vice premier Tajani ipotizza una manovra correttiva. No, da Palazzo Chigi. Calcio domani, spazio alla penultima di Serie A dopo le tante polemiche, la decisione finale e che si giocheranno alle 12 il derby Roma-Lazio e le altre gare che interessano la corsa Champions, come Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli. Alle 15 Inter-Verona, doppia festa per i nerazzurri che a San Siro celebrano Scudetto e Coppa Italia. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Allora, recap. Dopo tanto gironzolare abbiamo scelto la cucina.
4: Aran nella versione mia. Dove l'abbiamo vista?

0: 83, una certezza.
1: Vorrei un'auto in pronta consegna, full optional di serie, GPL e che costi meno di 20.000 euro. Impossibile! E invece no! Nuova DR5 in pronta consegna la trovi adesso da Nuova 4M, Gruppo Palmucci, a soli 19.900 euro. Cosa aspetti? Vieni a trovarci!
2: Vuoi ristrutturare casa e vuoi un impianto a pompa di calore per il riscaldamento? Chiama Air Service.

0: Tire Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
1: Sabato 16 maggio Andrea Secci, Biva DJ e Luca Giorgi vi aspettano a Castel di Poggio, un super evento dall'aperitivo alla cena fino a notte fonda con la musica e la diretta di Radio Nostalgia. Sabato 16 maggio vi aspettiamo a
2: Castel di Poggio, il luogo delle emozioni, a Fiesole, via Vincigliata 4.
3: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Perché scegliere una vacanza qualunque quando potete vivere esperienze uniche? Dal 10 al 17 ottobre visiteremo la Tunisia, un mix unico di storia, un mosaico di culture e sapori. GoYes, viaggi di gruppo.com. Io, Daniele e Simone vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.
4: La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani. Scavolini Store Firenze De Amicis. Viale Edmondo De Amicis 175, Firenze.
5: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Piano ingresso al prezzo del laminato. Forno Bosch con funzione vapore. Finanziamento a tasso zero.
6: L'estate sta tornando e con lei l'estate nostalgia. Il tour che accende piazze e locali tra Toscana, Liguria e Lazio è pronto a ripartire. Musica, energia, DJ set e le voci di Radio Nostalgia dal vivo. Vuoi portarlo nella tua città? Vuoi una piazza piena, gente che canta e balla? Chiama ora lo 0585 53 555 e porta l'estate nostalgia da te.
7: Questa è Radio Nostalgia.

Mezzo milione di persone ogni settimana ci ascolta. Mezzo milione di cuori, mezzo milione di emozioni. Tra chi canta in macchina la sua canzone preferita, chi resta fermo sotto casa aspettando che finisca quel brano, quel programma. Grazie. E se ci ascolti, dillo a tutti. La musica più bella degli anni 70, 80 e 90 l'ascolti sempre e solo su Radio Nostalgia.

0: L'estate sta tornando e con lei l'estate nostalgia. Il tour che accende piazze e locali tra Toscana, Liguria e Lazio è pronto a ripartire. Musica, energia, DJ set e le voci di Radio Nostalgia dal vivo. Vuoi portarlo nella tua città? Vuoi una piazza piena, gente che canta e balla? Chiama ora lo 0585 53 555 e porta l'estate nostalgia da te.
1: Sono le 12 e 29 minuti. Radio Nostalgia. Viabilità.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di un veicolo fermo in avaria si registrano rallentamenti tra Calenzano e Barberino di Mugello in direzione Bologna. Sul raccordo Siena-Firenze si ricorda che a causa di lavori sono in vigore restringimenti di carreggiata in entrambe le direzioni tra San Casciano e Impruneta Grevenchianti. Treni per interventi programmati a Firenze e Cascine sulla tratta Firenze-Empoli domani mattina in orario 11:13, riprogrammazione del servizio sulle linee Firenze-Pisa-Livorno, Firenze-Pisa-Grosseto e Firenze-Empoli-Siena. Per il dettaglio consultare i nostri canali social. E chiudiamo con i traghetti. A causa delle avverse condizioni meteo, la corsa delle 14:55 diretta da Piombino a Cavo Porto Ferraio è stata soppressa. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Radio Nostalgia.
3: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Perché scegliere una vacanza qualunque quando potete vivere esperienze uniche? Dal 10 al 17 ottobre visiteremo la Tunisia. Un mix unico di storia, un mosaico di culture e sapori. GoYes, viaggi di gruppo.com. Io, Daniele e Simone vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.
4: Riccardo, ma si può sapere cos'è questo rumore?
5: Io dormo benissimo.
4: Tu sì, qualcuno in città un po' meno. Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato?
5: Basta russare.
4: Mi prendi in giro?
5: A maggio, rete motorizzata matrimoniale a solo un euro.
4: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale linea medical.
5: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambio linea materassi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
6: Vuoi andare in onda su Radio Nostalgia? È il momento di inviare il tuo 3 per te. Mandami ora un vocale WhatsApp al 338 63 60 114 con il tuo nome, la tua città e le tre canzoni che ami di più. Lo mandi oggi e domani sei in diretta. 3 per te. Lo scegli tu. Radio Nostalgia. Lo ascoltano tutti su Radio Nostalgia.
7: Qualsiasi momento diventa importante. Se c'è la giusta atmosfera e la location da sogno. A 15 minuti da Firenze c'è un castello che ha 800 anni di storia ed è il posto ideale per cerimonie, compleanni, cene di gala ed eventi esclusivi. Castel di Poggio, il luogo delle emozioni.
6: E sabato 16 maggio vivilo davvero con noi. Dalle 19:30 apri cena a Castel di Poggio. Con me Viva DJ e Luca Giorgi. Tutto anche in diretta su Radio Nostalgia.
7: Castel di Poggio, a Fiesole, via Vincigliata 4.
8: Sta arrivando la primavera e da MB Garden si sente nell'aria. Colori che sbocciano, profumi che accendono i sensi, idee per il tuo giardino, il terrazzo, la casa. Piante, fiori, arredi e ispirazioni per vivere la bella stagione ogni giorno. Primavera è rinascere. Primavera è MB Garden, a Massa. Scopri le promo sui nostri canali social.
9: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
10: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
11: Dove, oh, dove?
10: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
11: Ah, sì, Ciccio Pennello.
10: A Sesto Fiorentino, in Via degli Orti.
9: Ciccio Pennello? Quasi, quasi.
10: Sì, ma levati questi risvoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.
1: Radio Nostalgia.

Le emozioni anni 80 sono solo su Radio Nostalgia, insieme al meglio dei 70 e dei 90. Radio Nostalgia. Inizia ad ascoltarci

0: Ogni sabato dalle 20 su Nostalgia c'è Boom Boom Boom, il programma vincitore dei Dance Music Awards.
1: Boom Boom Boom, Radio Nostalgia, io sono il Biba in diretta dal Privé del Colle Beleto.
0: Ogni sabato, ospiti, notizie dal mondo della notte e tanto altro con Biba DJ.
2: Boom Boom Boom!
0: Ogni sabato, solo su Radio Nostalgia.
3: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
4: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
0: Vuoi un'estate che lascia il segno? Torna il Mai Senza Basketball Camp 2026. Dal 21 al 27 giugno e dal 29 giugno al 5 luglio al Pardini Center di Lido di Camaiore. Staff tecnico di professionisti, ospiti pazzeschi e una location fantastica. Se ami il basket, questa è casa tua. Iscriviti ora su maisenzabasketballcamp.it.
5: Sono le 12 e 56 minuti.
0: Radio Nostalgia, giornale radio.
6: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Sono riprese le ricerche dei corpi di 4 dei 5 subacquei italiani morti durante un'immersione nelle Maldive. Subito un punto con Davide Camera.
7: Le immersioni bloccate ieri dal maltempo sono riprese da parte della Guardia Costiera delle Maldive con la speranza di riuscire a raggiungere anche il terzo ambiente della grotta a 60 metri di profondità, dove verosimilmente si trovano i corpi dei 4 sub che negli altri due ambienti sommozzatori non hanno visto. Finora l'unico corpo recuperato è quello del capobarca Gianluca Benedetti Padovano. Mancano all'appello gli altri subacquei, tutti esperti. Il ministro degli esteri italiani è in costante contatto con i diplomatici italiani imbarcati sull'unità di appoggio della Guardia Costiera per seguire le operazioni. Inoltre ovviamente verrà offerta assistenza anche psicologica ai 20 connazionali a bordo della Duke of York che dovranno rientrare in Italia. Si attendono risposte che solo dopo il ritrovamento dei corpi si potranno avere, anche per la Procura di Roma che ha aperto un fascicolo senza però poter ancora indicare l'ipotesi di reato. Il Ministero del Turismo delle Maldive, dopo l'incidente, ha sospeso a tempo indeterminato la licenza d'esercizio della Safari Boat.
6: Tragedia a Lampedusa. Una neonata è morta per ipotermia la scorsa notte, subito dopo lo sbarco sull'isola e durante

0: Libano, sgomento per un raid ieri su un centro ambulanze, almeno 6 morti, inclusi 3 paramedici. Intanto secca replica del governo di Taiwan al presidente americano Trump, che nel tentativo di trovare un punto di mediazione con l'omologo cinese Xi giovedì scorso a Pechino esortava l'isola a evitare dichiarazioni di indipendenza per evitare rischi di un conflitto con la Cina. Siamo una nazione indipendente, replica l'esecutivo di Taipei, aggiungendo che la fornitura di armi americane rientra negli impegni di sicurezza degli Stati Uniti nei suoi confronti. E il perdurare dello stallo sullo stretto di Hormuz alimenta i timori sulle conseguenze economiche. Ieri nel suo bollettino la BCE vede segnali di peggioramento su crescita e redditi reali. L'Istat documenta un nuovo balzo dell'inflazione a più 2,7% tendenziale ad aprile. Economia italiana resiliente, rassicura il ministro Giorgetti, che però frena sulle spinte dei suoi colleghi per sforamenti di bilancio. Il vice premier Tajani ipotizza una manovra correttiva, no, da Palazzo Chigi. Ora andiamo sul trenino rosso del Bernina, che attraversa le Alpi dalla Valtellina ai Grigioni, che è sicuramente uno dei simboli della Svizzera. Nella stagione estiva non è sempre facile trovare dei posti liberi vista l'alta richiesta, ma è possibile puntare su una parte meno conosciuta ma ugualmente bella dell'itinerario patrimonio UNESCO. Ci spiega tutto Matteo Zala della Ferrovia Retica.
1: Il viaggio sui nostri trenini parte a Tirano a 400 metri, oltrepassa il confine italo-svizzero, attraversa la bella Valposchiavo per poi arrivare a San Moritz. La maggior parte dei nostri turisti non conosce però la tratta dell'Albula, che è il naturale proseguimento della tratta del Bernina da San Moritz fino a Coira.
2: Quest'anno ci sono le nuove esperienze inaugurate proprio questa settimana intorno al viadotto Landwasser per esplorare il mondo della ferrovia ma anche dei prodotti tipici, con un'attenzione speciale ai bambini.
1: Esattamente, in molti hanno probabilmente in mente questo viadotto iconico alto 65 metri dove il treno entra ed esce dalla roccia. Questo viadotto si trova appunto sulla tratta dell'Albula e tutto attorno a questo iconico ponte abbiamo creato un insieme di esperienze per vivere maggiormente il territorio. Il Landwasser World è il mondo della Landwasser.
0: Sul caso Garlasco arriva il richiamo del garante della privacy agli organi di informazione a proposito di quella che l'autorità definisce una continua e morbosa spettacolarizzazione di una vicenda di cronaca in contrasto col principio di essenzialità dell'informazione. La presa di posizione dopo che una TV ha pubblicato online intercettazioni relative a una telefonata tra Alberto Stasi e il suo difensore, poi rimosse. Ora il tennis internazionale d'Italia, fermata ieri sera dalla pioggia, si completa oggi la semifinale tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev in campo non prima delle 15. Si riparte da 4-2 per l'azzurro nel terzo set. Sentiamo Gerardo De Vivo.
3: Quando una squadra è abituata a vincere sempre per 5-0 fa discutere se vince soltanto 2-1. Il paragone calcistico è quasi d'obbligo dopo le polemiche sulla concomitanza derby della capitale finale degli internazionali. Jannik Sinner domina il circuito da più di 2 mesi, Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid, messi in bacheca, in scioltezza, e allora la semifinale interrotta ci lascia col fiato sospeso e con la preoccupazione per quanto visto nel secondo set con Medvedev straripante e Sinner in difficoltà anche fisica. Non eravamo abituati. Oggi si riparte dal 4-2 per l'azzurro nel terzo set. Incrociamo le dita e intanto diciamo grazie a Luciano Darderi che in semifinale contro Rud ha chiuso la sua settimana perfetta.
4: Sono comunque felice e contento, è stato un sogno veramente, è stato veramente il torneo più bello della mia vita.
3: Oggi tifiamo anche per Bolelli Vavassori nella semifinale del doppio e dopo il match di Sinner c'è la finale femminile Goff Svitolina.
0: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
5: Sabato 16 maggio Andrea Secci, Viva DJ e Luca Giorgi vi aspettano a Castel di Poggio. Un super evento dall'aperitivo alla cena fino a notte fonda con la musica e la diretta di Radio Nostalgia. Sabato 16 maggio vi aspettiamo a
6: Castel di Poggio, il luogo delle emozioni, a Fiesole, via Vincigliata 4.
7: Mi chiamo Noemi, ho 65 anni, ho sempre avuto problemi a portare la dentiera, ma oggi, grazie a SFP Dental Service, ho tutti i denti fissi.
8: Torna a sorridere con SFP Dental Service Versilia. Presso il Centro Medico Ponticello, in via Ponticello Sud 4, a Massa, troverai professionalità, qualità e trasparenza per il tuo sorriso.
9: Direttore sanitario Nadia Singarella.

0: risparmi tempo, guidi sereno e hai sempre una squadra al tuo fianco. Visita emmerent.it o chiama ora il numero verde 894 33 88. Emmerent, alla tua mobilità. Ci pensiamo noi!
1: Se hai la musica dentro, questo è il tuo momento. Torna il Festival delle Alpi Aquane, settima edizione dedicata ai giovani talenti musicali, band e artisti singoli da tutta Italia. Musicantiere Toscana e Music Atelier con il Comune di Carrara accendono il palco della creatività emergente. Iscrizioni gratuite fino al 22 giugno. Info e regolamento su musicantiere.it.
2: Tornano gli Special Days Palmucci. Solo per 3 giorni, dal 21 al 23 maggio, con sconti sull'usato fino a 5.000 euro. Cosa aspetti? Vieni agli Special Days Palmucci dal 21 al 23 maggio a Prato.
3: Ci siamo. Ecco la cassaforte.
4: Non mi ricordo la combinazione.
3: Ce l'ho. Finanziamento a tasso zero.
4: Vai.
3: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
4: Sì?
3: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
4: Ah! Andreoni.
3: Dal 1977. Falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a Strada in Chianti.
5: Questa è Radio Nostalgia.

Mezzo milione di persone ogni settimana ci ascolta. Mezzo milione di cuori, mezzo milione di emozioni. Tra chi canta in macchina la sua canzone preferita, chi resta fermo sotto casa aspettando che finisca quel brano, quel programma. Grazie. E se ci ascolti, dillo a tutti. La musica più bella degli anni 70, 80 e 90 l'ascolti sempre e solo su Radio Nostalgia.

0: Sono le 13 e 30 minuti.
1: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
3: Chiudi gli occhi, che note sono?
4: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
5: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
6: Vuoi fare soldi veri?
7: Chiamami.
5: Un thriller emozionante.
7: Scordatelo, ho chiuso.
5: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
8: Apri la cassaforte.
9: Io sono solo un accordatore.
5: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
10: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
11: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
12: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
11: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
14: Lo lascerai, prima o poi.
11: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
15: Il meteo di Radio Nostalgia.
16: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
17: Ci attende una giornata di sabato caratterizzata da un contesto instabile al centro-sud con fenomeni a tratti anche di forte intensità per il passaggio di una perturbazione. Parziale miglioramento sulle regioni di nord-ovest in Sardegna e poi anche sul Triveneto. Temperature massime non superiori ai 20 gradi. Poi per quanto riguarda la giornata di domenica è previsto un generale miglioramento con ampie schiarite. Per dettagli vi invito a rimanere aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
15: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, Amassa e La Spezia e su brutini.it.
18: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Anche quest'anno partite in gruppo con noi. Si va in crociera dal 18 al 29 ottobre a bordo di Costa Diadema. Supereremo le colonne d'Ercole. Arriveremo dove il Mediterraneo abbraccia l'Atlantico e ogni tramonto scrive una storia diversa. Perché tutto questo con noi può diventare realtà. GoYes, viaggi di gruppo.com. Io, Daniele e Simone vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.
19: Allora, recap. Dopo tanto gironzolare abbiamo scelto la cucina.
20: Aran nella versione mia. Dove l'abbiamo vista?
19: Da Progetto Casa.
20: Acquistando piano cottura, frigo e forno, hai in omaggio la lavastoviglie più lavatrice o TV 50 pollici a scelta.
19: Con una promo così, corriamo!
20: Ma dove? A Firenze in via Baracca o a Prato in viale Montegrappa?
19: Da Progetto Casa. Aran.
21: L'offerta scade il 30 maggio.
22: Cerchi un'auto senza pensieri? Con MR

0: azienda. Risparmi tempo, guidi sereno e hai sempre una squadra al tuo fianco. Visita emmerent.it o chiama ora il numero verde 894 33 88. Emmerent, alla tua mobilità. Ci pensiamo noi.
1: Sabato 16 maggio Andrea Secci, Viva DJ e Luca Giorgi vi aspettano a Castel di Poggio. Un super evento dall'aperitivo alla cena fino a notte fonda con la musica e la diretta di Radio Nostalgia. Sabato 16 maggio vi aspettiamo a
2: Castel di Poggio, il luogo delle emozioni, a Fiesole, via Vincigliata 4.
3: Bueno. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA immessa su strade escluse, info e condizioni in sede. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
4: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo.
5: La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani. Scavolini Store Firenze di Amicis. Viale Edmondo De Amicis 175, Firenze.
6: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Piano ingresso al prezzo del laminato. Forno Bosch con funzione vapore. Finanziamento a tasso zero.
7: E se il clubbing non fosse più di notte? Anche questa settimana il Soft Club è in Toscana. Domenica 17 maggio, dalle 10 alle 15, è a Sesto Fiorentino, alla pasticceria Vannino. Il nuovo format di Radio Nostalgia e Golden Factory questa domenica è a Firenze. In console Leo Piva, Biba DJ e guest a sorpresa. Scopri come partecipare sul sito radionostalgia.fm.
8: Radio Nostalgia.

0: Ciao, sono Fabio R. Ci sentiamo questa sera dalle 18 alle 20 con la migliore musica dance anni 70, 80, 90.
1: Su Radio Nostalgia, Let's Go Out for a Drink con Fabio R.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Sono le 13:53 minuti.
6: Riccardo, ma si può sapere cos'è questo rumore?
7: Io dormo benissimo.
6: Tu sì, qualcuno in città un po' meno. Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato?
7: Basta russare.
6: Mi prendi in giro?
7: A maggio, rete motorizzata matrimoniale a solo 1 euro.
6: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale linea medical.
7: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambio linea a materassi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
8: Vuoi andare in onda su Radio Nostalgia? È il momento di inviare il tuo 3 per te. Mandami ora un vocale WhatsApp al 338 63 60 114 con il tuo nome, la tua città e le 3 canzoni che ami di più. Lo mandi oggi e domani sei in diretta. 3 per te. Lo scegli tu. Radio Nostalgia. Lo ascoltano tutti su Radio Nostalgia. Radio Nostalgia. Sabato 16 maggio Andrea Secci, Viva DJ e Luca Giorgi vi aspettano a Castel di Poggio. Un super evento dall'aperitivo alla cena fino a notte fonda con la musica e la diretta di Radio Nostalgia. Sabato 16 maggio vi aspettiamo a
9: Castel di Poggio, il luogo delle emozioni, a Fiesole, via Vincigliata 4.
10: Se hai la musica dentro, questo è il tuo momento. Torna il Festival delle Alpi Apuane, 7ª edizione dedicata ai giovani talenti musicali, band e artisti singoli da tutta Italia. Musicantiere Toscana e Music Atelier con il Comune di Carrara accendono il palco della creatività emergente. Iscrizioni gratuite fino al 22 giugno. Info e regolamento su musicantiere.it. Gran finale sabato 11 luglio sul palco di Piazza Menconi a Marina di Carrara. Festival delle Alpi Apuane, dalla parte del talento. Media partner Radio Nostalgia.
11: Ho un problema alla sospensione posteriore della mia moto.
12: Sono Massimiliano Ferri, IRT Moto, tecnico del campionato italiano velocità Classic e Coppa Italia.
11: Quindi posso fidarmi? La mia bambina a due ruote è in buone mani?
12: Beh, in tema di sospensioni e bilanciamento pesi sono uno specialista.
13: IRT Moto, assistenza moto e scooter, officina riparazione e centro pneumatici due ruote.
11: IRT Moto è a Scandicci, via del Pantano 79A, zona Solliciano.
9: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it

Mezzo milione di persone ogni settimana ci ascolta. Mezzo milione di cuori, mezzo milione di emozioni. Tra chi canta in macchina la sua canzone preferita, chi resta fermo sotto casa aspettando che finisca quel brano, quel programma. Grazie. E se ci ascolti, dillo a tutti. La musica più bella degli anni 70, 80 e 90 l'ascolti sempre e solo su Radio Nostalgia.

0: Ti ricordi quel suono? Il fruscio prima della canzone. La voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa. Un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui. Più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare. Ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
3: Sono le 14 e 29 minuti.
4: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
6: Chiudi gli occhi, che note sono?
7: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
8: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
9: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
8: Un thriller emozionante.
10: Scordatelo, ho chiuso.
8: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
11: Apri la cassaforte.
12: Io sono solo un accordatore.
8: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
13: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
14: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
15: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
16: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
14: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
17: Lo lascerai, prima o poi.
14: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
18: Renault. Con Renault Care Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male! Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
19: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
20: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo!
21: Sabato 16 maggio Andrea Secci, Viva DJ e Luca Giorgi vi aspettano a Castel di Poggio. Un super evento dall'aperitivo alla cena fino a notte fonda con la musica e la diretta di Radio Nostalgia. Sabato 16 maggio vi aspettiamo a
22: Castel di Poggio, il luogo delle emozioni, a Fiesole, via Vincigliata 4.
23: Vorrei un'auto in pronta consegna, full optional di serie, GPL e che costi meno di 20.000 euro. Impossibile! E invece no! Nuova DR5 in pronta consegna la trovi adesso da Nuova 4M, Gruppo Palmucci, a soli 19.900 euro. Cosa aspetti? Vieni a trovarci!
24: Oh, abbozzala di comprare queste cinesate! Vuoi un'auto che non ti dia problemi e che sia affidabile nel tempo? Compra una Suzuki e comprala da Alfieri Auto. Per te fino a 6.500 euro di vantaggi su nuova Suzuki Swift, Vitara, S-Cross. La gamma Suzuki ti aspetta da Alfieri Auto, Calenzano.
25: Vado, ma è bellina sta macchinina!
26: C'è chi il caffè lo beve e chi lo sceglie. Da Coffee Corner trovi molto più di una pausa. Macchine da caffè, capsule e cialde dei migliori brand. Caffitali, Mocador e compatibili in espresso, Lavazza e Dolce Gusto. Due punti vendita tra Carrara e Marina di Carrara e adesso anche a Marina di Massa, in via San Leonardo 421.
27: Ottimismo liquido, la tua pausa al Coffee Corner.
26: Coffee Corner, ottimismo liquido, ogni giorno.
28: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Perché scegliere una vacanza qualunque quando potete vivere esperienze uniche? Dal 19 al 26 settembre partite in gruppo con noi per la Turchia, una terra magica con i suoi profumi di spezie e quel senso di eternità che trovi solo dove la storia è stata scritta per millenni. Vi conquisterà.
29: GoYes, viaggidigruppo.com.
28: Io, Daniele e Simone, vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.
0: Questa è Radio Nostalgia.

0: meteo di Radio Nostalgia. Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di sabato caratterizzata da un contesto instabile al centro-sud con fenomeni a tratti anche di forte intensità per il passaggio di una perturbazione. Parziale miglioramento sulle regioni di nord-ovest in Sardegna e poi anche sul Triveneto. Temperature massime non superiori ai 20 gradi. Poi per quanto riguarda la giornata di domenica è previsto un generale miglioramento con ampie schiarite. Per dettagli vi invito a rimanere aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
1: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, Amassa e La Spezia e su brutini.it.

0: Di nuovo insieme, ancora insieme in questo sabato pomeriggio, ben ritrovati dal vostro Andrea Secci. C'è anche Danny dall'altra parte del vetro e poi c'è un appuntamento da non perdere proprio a partire dalle 18 di oggi da un castello, sì, dalle 18 il nostro Biba prenderà a suonarvi il suo boom boom boom che eccezionalmente parte alle 18 fino alle 21 dal Castel di Poggio, teatro non solo di boom boom boom ma anche di super evento che poi continueremo a trasmettervi a partire dalle 21 da questa location strepitosa, ideale per eventi, matrimoni e che oggi ospita questo apericena con la vostra radio preferita, una super console, Secci, Biba e Giorgi, il Secci poi li raggiunge subito dopo la diretta e arriverà proprio a partire dalle 21 anche live su Radio Nostalgia. Adesso però è tempo di tre per te, è tempo di andare da Luciano.
1: Sono Luciano da Margherita di Savoia, mi puoi far sentire Nick T-

Su Nostalgia c'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114 e annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani potrebbe toccare proprio a te.

Andrea Secci presenta il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338 63 60 114. Ti riascolterai domani in diretta su Radio Nostalgia.

0: Sono Luciano da Margherita di Savoia. Mi puoi far sentire Nick Teams di Culture Club, Sailing di Christopher Cross e Guilty di Barbara Streisand? Grazie mille, un abbraccio a tutti.
1: Luciano, grazie a te per esserti reso protagonista del 3 per te di questo 16 maggio. Vi ricordo l'appuntamento da non perdere questa sera in diretta su Radio Nostalgia, ovviamente da Castel di Poggio. C'è questo apericena con la vostra radio preferita, una super console, Andrea Secci, Viva DJ e Luca Giorgi. Mi dicono che c'è ancora qualche posto, se volete essere dei nostri andate subito sul sito radionostalgia.fm, lì trovate il link, oppure chiamate ora il 352 061 8470. L'ho detto troppo veloce, Dani, ve lo ridò: 352 061 8470. Stasera, se vi va, ci vediamo a Castel di Poggio, siamo sopra le colline di Firenze, a Fiesole, e questa sera sarà un super evento targato Radio Nostalgia. Il 3 per te torna domani alla stessa ora. Il vostro Andrea Secci vi manda un bacio. Se vi va, ci sentiamo più tardi.
2: Nostalgia.
3: 3 per te.
2: Radio Nostalgia.
4: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
5: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
6: Di tagliare non hai voglia?
7: Scegli un robot rasaerba.
8: Prenditi un Sunseeker.
5: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
7: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
9: Sono le 14 e 55 minuti.
10: Radio Nostalgia. Viabilità.
11: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Traffico al momento regolare su tutta la rete autostradale, sulle principali tratte stradali della Toscana. Sul raccordo Siena-Firenze si ricorda che a causa di lavori sono in vigore restringimenti di carreggiata in entrambe le direzioni, con possibili rallentamenti tra San Casciano e Pruneta Greve in Chianti. Treni per interventi programmati a Firenze e Cascine sulla tratta Firenze-Empoli domani mattina in orario 11.13, riprogrammazione del servizio sulle linee Firenze-Pisa-Livorno, Firenze-Pisa-Grosseto e Firenze-Empoli-Siena. Per il dettaglio consultare i nostri canali social. E chiudiamo con i traghetti. A causa delle avverse condizioni meteo, la corsa delle ore 16 diretta da Piombino a Portoferraio è stata soppressa. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
10: Radio Nostalgia.
12: Riccardo, ma si può sapere cos'è questo rumore?
13: Io dormo benissimo.
12: Tu sì, qualcuno in città un po' meno. Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato?
13: Basta russare.
12: Mi prendi in giro?
13: A maggio, rete motorizzata matrimoniale a solo un euro.
12: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale linea medical.
13: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambio linea materassi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
14: Allora, recap. Dopo tanto gironzolare abbiamo scelto la cucina.
15: Aran nella versione mia. Dove l'abbiamo vista?
14: Da Progetto Casa.
15: Acquistando piano cottura, frigo e forno, hai in omaggio la lavastoviglie più lavatrice o TV 50 pollici a scelta.
14: Con una promo così, corriamo!
15: Ma dove? A Firenze in via Baracca o a Prato in viale Montegrappa?
14: Da Progetto Casa. Aran.
16: L'offerta scade il 30 maggio.
17: Sono Vincenzo, sono di Chiavari, avevo problemi ai denti da diverso tempo e li ho risolti grazie a SFP Dental Service Versilia.
18: Torna a sorridere con SFP Dental Service Versilia. Presso il Centro Medico Ponticello, in via Ponticello Sud 4, a Massa, troverai professionalità, qualità e trasparenza per il tuo sorriso.
19: Direttore sanitario Nadia Singarella.
6: Qualsiasi momento diventa importante. Se
19: se c'è la giusta atmosfera e la location da sogno. A 15 minuti da Firenze c'è un castello che ha 800 anni di storia ed è il posto ideale per cerimonie, compleanni, cene di gala ed eventi esclusivi. Castel di Poggio, il luogo delle emozioni.
1: E sabato 16 maggio vivilo davvero con noi. Dalle 19.30 apri cena a Castel di Poggio con me, Biva DJ e Luca Giorgi. Tutto anche in diretta su Radio Nostalgia.
19: Castel di Poggio, a Fiesole, via Vincigliata 4.
20: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
21: Una specie di monumento?
20: Acqua.
21: Un monumento alla cucina di eccellenza?
20: Brava, ti meriti una super bistecca e l'eccellenza del Masseto.
21: Wow!
20: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
21: E la buona cucina toscana.
20: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12, dal 1983. Una certezza.
22: La tua caldaia non funziona più, vuoi rinnovarla? Chiama Air Service. È il momento della manutenzione e assistenza del tuo impianto di riscaldamento. Previeni i guasti, chiama

0: Scavolini, la più amata degli italiani. Scavolini Store Firenze De Amicis. Viale Edmondo De Amicis 175, Firenze.
1: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Piano ingresso al prezzo del laminato. Forno Bosch con funzione vapore. Finanziamento a tasso zero.
2: E se il clubbing non fosse più di notte? Anche questa settimana il Soft Club è in Toscana. Domenica 17 maggio, dalle 10 alle 15, è a Sesto Fiorentino, alla pasticceria Vannino. Il nuovo format di Radio Nostalgia e Golden Factory questa domenica è a Firenze. In console Leo Piva, Biba DJ e guest a sorpresa. Scopri come partecipare sul sito radionostalgia.fm.
3: Radio Nostalgia.
4: Mezzo milione di persone ogni settimana ci ascolta. Mezzo milione di cuori, mezzo milione di emozioni. Tra chi canta in macchina la sua canzone preferita, chi resta fermo sotto casa aspettando che finisca quel brano, quel programma. Grazie. E se ci ascolti, dillo a tutti. La musica più bella degli anni 70, 80 e 90 l'ascolti sempre e solo su Radio Nostalgia.

0: Donut a 1 euro, Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro, Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro, 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno, solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Vuoi un'estate che lascia il segno? Torna il Mai Senza Basketball Camp 2026. Dal 21 al 27 giugno e dal 29 giugno al 5 luglio al Pardini Center di Lido di Camaiore. Staff tecnico di professionisti, ospiti pazzeschi e una location fantastica. Se ami il basket, questa è casa tua. Iscriviti ora su maisenzabasketballcamp.it.
2: Sono le 15:30.
3: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
5: Chiudi gli occhi, che note sono?
6: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
7: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
8: Vuoi fare soldi veri?
7: Chiamami. Un thriller emozionante.
9: Scordatelo, ho chiuso.
7: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
10: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
11: Io sono solo un accordatore.
7: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
12: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
13: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
14: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
15: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
13: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
16: Lo lascerai, prima o poi.
13: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Il meteo di Radio Nostalgia.
17: Un saluto agli amici di Radio Nostalgia da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore il tempo sarà ancora instabile sulle regioni centro-meridionali con piogge, temporali localmente anche di medio-forte intensità e da segnalare sui rilievi appenninici la neve a partire dai 1600 metri di quota. Un po' di residua instabilità anche sul nord-est, sul nord-ovest e sulla Sardegna invece il tempo inizierà a migliorare dove torneranno ampi spazi di cielo sereno. Domani sole prevalente su gran parte d'Italia, salvo per un po' più di variabilità che interesserà ancora le regioni meridionali e la dorsale appenninica, ma senza grandi conseguenze in termini di precipitazioni. Temperature massime in ripresa, ma solo di qualche grado, con punte infatti che difficilmente andranno oltre i 22-23 gradi. La ventilazione inoltre sarà in graduale attenuazione con mari con moto ondoso in diminuzione. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.
1: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
18: Vuoi andare in onda su Radio Nostalgia? È il momento di inviare il tuo 3 per te. Mandami ora un vocale WhatsApp al 338 63 60 114 con il tuo nome, la tua città e le 3 canzoni che ami di più. Lo mandi oggi e domani sei in diretta. 3 per te. Lo scegli tu. Radio Nostalgia. Lo ascoltano tutti su Radio Nostalgia. Sabato 16 maggio Andrea Secci, Viva DJ e Luca Giorgi vi aspettano a Castel di Poggio. Un super evento dall'aperitivo alla cena fino a notte fonda con la musica e la diretta di Radio Nostalgia. Sabato 16 maggio vi aspettiamo a
19: Castel di Poggio, il luogo delle emozioni, a Fiesole, via Vincigliata 4.
20: Tornano gli Special Days Palmucci. Solo per 3 giorni, dal 21 al 23 maggio, con sconti sull'usato fino a 5.000 euro. Cosa aspetti? Vieni agli Special Days Palmucci, dal 21 al 23 maggio a Prato.
21: Sta arrivando la primavera e da MB Garden si sente nell'aria. Colori che sbocciano, profumi che accendono i sensi, idee per il tuo giardino, il terrazzo, la casa. Piante, fiori, arredi e ispirazioni per vivere la bella stagione ogni giorno. Primavera è rinascere. Primavera è MB Garden, a Massa. Scopri le promo sui nostri canali social.
8: 9.80.
18: Oh Dani, ma stasera pizza oppure hamburger che cola felicità?
9: No, aspetta, facciamo i seri. Tagliata al sangue, grigliata che profuma di brace, insalatona così ti senti leggero, ma poi chiudi con il dolce.
18: A 9.80 non devi scegliere chi vuoi essere, affamato, salutista o tanto domani dieta.
9: Pizzeria, hamburgeria, tagliate, grigliate, insalatone e dolce d'applausi.
18: 9.80 Sarzana. Il problema non è cosa mangi,
9: è quando torni.
11: Oh, abbozzala di comprare queste cinesate. Vuoi un'auto che non ti dia problemi e che sia affidabile nel tempo? Compra una Suzuki e comprala da Alfieri Auto. Per te fino a 6.500 euro di vantaggi su nuova Suzuki Swift, Vitara, S-Cross. La gamma Suzuki ti aspetta da Alfieri Auto, Calenzano.
22: Parla come l'è bellina sta macchinina.
23: Buonasera e benvenuti da Ciccia e Vino. Cosa posso portarvi?
24: Siamo amanti della pasta.
23: E quindi prendiamo il solito tris di primi.
25: E anche basta con questo spot!
26: E non se ne può più, la bella è rotta le fa!
27: Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
3: Questa è Radio Nostalgia.

0: Sentite il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Sono le 15 e 54 minuti.
2: Radio Nostalgia. Viabilità.
3: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di un veicolo fermo in avaria si registra un chilometro di coda tra Calenzano e il Bivio, con la variante di Valico in direzione Bologna. Rallentamenti, ma a causa del traffico intenso anche in Fipili tra Empoli Est e Ginestra Fiorentina in direzione Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze si ricorda che a causa di lavori sono in vigore restringimenti di carreggiata in entrambe le direzioni, con possibili rallentamenti tra San Casciano e Pruneta Greve in Chianti. Treni per interventi programmati a Firenze e Cascine sulla tratta Firenze-Empoli domani mattina in orario 11:13, riprogrammazione del servizio sulle linee Firenze-Pisa-Livorno, Firenze-Pisa-Grosseto e Firenze-Empoli-Siena. Per il dettaglio consultare i nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio Nostalgia.
4: Chiudete gli occhi ed immaginate un tour da sogno senza pensieri.
5: Con Goiás Viaggi di Gruppo tutto diventa realtà. Passione, professionalità, la cura del dettaglio. I migliori tour nel mondo, sempre con accompagnatore dall'Italia. Con partenza dai principali aeroporti di Roma e Milano. Voi pensate a vivere l'emozione, a tutto il resto ci pensiamo noi. Scoprite di più su goiasviaggidigruppo.com.
6: Goiasviaggidigruppo.com.
7: Il mondo è più bello insieme a noi.
8: Allora, recap. Dopo tanto gironzolare abbiamo scelto la cucina.
9: Aran nella versione mia. Dove l'abbiamo vista?
8: Da Progetto Casa.
9: Acquistando piano cottura, frigo e forno, hai in omaggio la lavastoviglie più lavatrice o TV 50 pollici a scelta.
8: Con una promo così, corriamo!
9: Ma dove? A Firenze in via Baracca o a Prato in viale Montegrappa?
8: Da Progetto Casa. Aran.
10: L'offerta scade il 30 maggio.
11: Vorrei un'auto in pronta consegna, full optional di serie, GPL e che costi meno di 20.000 euro. Impossibile! E invece no! Nuova DR5 in pronta consegna la trovi adesso da Nuova 4M, Gruppo Palmucci, a soli 19.900 euro. Cosa aspetti? Vieni a trovarci!
12: C'è chi il caffè lo beve e chi lo sceglie. Da Coffee Corner trovi molto più di una pausa. Macchine da caffè, capsule e cialde dei migliori brand. Caffitali, Mocador e compatibili Nespresso, Lavazza e Dolce Gusto. Due punti vendita tra Carrara e Marina di Carrara e adesso anche a Marina di Massa, in via San Leonardo 421.
13: Ottimismo liquido, la tua pausa al Coffee Corner.
12: Coffee Corner, ottimismo liquido, ogni giorno.
14: Sta arrivando la primavera e da MB Garden si sente nell'aria. Colori che sbocciano, profumi che accendono i sensi, idee per il tuo giardino, il terrazzo, la casa. Piante, fiori, arredi e ispirazioni per vivere la bella stagione ogni giorno. Primavera è rinascere. Primavera è MB Garden, a Massa. Scopri le promo sui nostri canali social.

0: risparmi tempo, guidi sereno e hai sempre una squadra al tuo fianco. Visita emmerent.it o chiama ora il numero verde 894 33 88. Emmerent, alla tua mobilità. Ci pensiamo noi.
1: Sabato 16 maggio, Andrea Secci, Viva DJ e Luca Giorgi vi aspettano a Castel di Poggio. Un super evento, dall'aperitivo alla cena fino a notte fonda, con la musica e la diretta di Radio Nostalgia. Sabato 16 maggio vi aspettiamo a
2: Castel di Poggio, il luogo delle emozioni, a Fiesole, via Vincigliata 4.
3: Buonasera e benvenuti da Ciccia e Vino. Cosa posso portarvi?
4: Siamo amanti della pasta.
3: E quindi prendiamo il solito tris di primi.
5: E anche basta con questo spot!
6: E non se ne può più, la bella è rotta le fa.
7: Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
8: L'estate sta tornando e con lei l'estate nostalgia. Il tour che accende piazze e locali tra Toscana, Liguria e Lazio è pronto a ripartire. Musica, energia, DJ set e le voci di Radio Nostalgia dal vivo. Vuoi portarlo nella tua

0: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
3: Cadere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Sono le 16 e 28 minuti.
6: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
8: Chiudi gli occhi, che note sono?
9: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
10: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
11: Vuoi fare soldi veri?
10: Chiamami. Un thriller emozionante.
12: Scordatelo, ho chiuso.
10: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
13: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
14: Io sono solo un accordatore.
10: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
15: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
16: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
17: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
18: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
16: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
19: Lo lascerai, prima o poi.
16: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
20: Il meteo di Radio Nostalgia.
21: Un saluto agli amici di Radio Nostalgia da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
22: Nelle prossime ore il tempo sarà ancora instabile sulle regioni centro-meridionali con piogge e temporali localmente anche di medio-forte intensità e da segnalare sui rilievi appenninici la neve a partire dai 1600 metri di quota. Un po' di residua instabilità anche sul nord-est, sul nord-ovest e sulla Sardegna invece il tempo inizierà a migliorare dove torneranno ampi spazi di cielo sereno. Domani sole prevalente su gran parte d'Italia, salvo per un po' più di variabilità che interesserà ancora le regioni meridionali e la dorsale appenninica, ma senza grandi conseguenze in termini di precipitazioni. Temperature massime in ripresa, ma solo di qualche grado, con punte infatti che difficilmente andranno oltre i 22-23 gradi. La ventilazione inoltre sarà in graduale attenuazione con mari con moto ondoso in diminuzione. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.
20: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
23: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Anche quest'anno partite in gruppo con noi. Si va in crociera dal 27 settembre al 4 ottobre a bordo di MSC Meraviglia. Ogni risveglio sarà una scoperta. Vi porteremo nel calore di Napoli con i suoi vicoli storici, a Palermo con i suoi tesori, fino al fascino esotico della Tunisia. GoYes, viaggidigruppo.com. Io, Daniele e Simone vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.
24: Riccardo, ma si può sapere cos'è questo rumore?
25: Io dormo benissimo.
24: Tu sì, qualcuno in città un po' meno. Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato?
25: Basta russare.
24: Mi prendi in giro?
25: A maggio, rete motorizzata matrimoniale a solo 1 euro.
24: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale Linea Medical.
25: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambio linea materassi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
26: Vuoi andare in onda su Radio Nostalgia? È il momento di inviare il tuo 3 per te. Mandami ora un vocale WhatsApp al 338 63 60 114 con il tuo nome, la tua città e le 3 canzoni che ami di più. Lo mandi oggi e domani sei in diretta. 3 per te. Lo scegli tu. Radio Nostalgia. Lo ascoltano tutti su Radio Nostalgia.
0: A maggio Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate. Rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo.
3: Sabato 16 maggio Andrea Secci, Viva DJ e Luca Giorgi vi aspettano a Castel di Poggio. Un super evento dall'aperitivo alla cena fino a notte fonda con la musica e la diretta di Radio Nostalgia. Sabato 16 maggio vi aspettiamo a
4: Castel di Poggio, il luogo delle emozioni, a Fiesole, via Vincigliata 4.
11: Stai ristrutturando e vuoi ridurre i consumi con un impianto fotovoltaico? Chiama Air Service. Hai deciso di mettere il solare termico? Chiama Air Service. Vuoi sostituire la tua caldaia con un impianto a pompa di calore per l'acqua sanitaria? Chiama Air Service allo 0585 50 033 o su air-service.it. Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
12: 9.80.
14: Oh Dani, ma stasera pizza oppure hamburger che cola felicità?
27: No, aspetta, facciamo i seri. Tagliata al sangue, mirata che profuma di brace, insalatona così ti senti leggero, ma poi chiudi con il dolce.
14: A 9.80 non devi scegliere chi vuoi essere, affamato, salutista o tanto domani dieta.
27: Pizzeria, hamburgeria, tagliate, grigliate, insalatone e dolce d'applausi.
14: 9.80 Sarzana. 9.80. Il problema non è cosa mangi,
27: è quando torni.
28: Ho un problema alla sospensione posteriore della mia moto.
29: Sono Massimiliano Ferri, IRT Moto, tecnico del campionato italiano velocità Classic e Coppa Italia.
28: Quindi posso fidarmi? La mia bambina a due ruote è in buone mani?
29: Beh, in tema di sospensioni e bilanciamento pesi sono uno specialista.
30: IRT Moto, assistenza moto e scooter, officina riparazione e centro pneumatici due ruote.
28: IRT Moto è a Scandicci, via del Pantano 79A, zona Solliciano.
31: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
32: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
33: Dove, oh, dove?
32: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
33: Ah, sì, Ciccio Pennello.
32: A Sesto Fiorentino, in Via degli Orti.
31: Ciccio Pennello? Quasi, quasi.
32: Sì, ma levati o destri risvoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.
4: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. zoodipistoia.it.
34: Siamo la radio di chi non ha bisogno di dimostrare niente a nessuno. Ma quando sente quel ritornello, si mette ancora a cantare. La radio di chi guida, di chi cucina, di chi lavora, di chi sogna. Con la stessa colonna sonora di quando tutto è iniziato. Perché la tua storia è la nostra storia.
35: Radio Nostalgia.
34: La radio dei tuoi ricordi nella tua vita di oggi.

0: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi andare su devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su devi.it.
6: Sono le 16 e 54 minuti.
7: Radio Nostalgia. Viabilità.
8: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio, con la variante di Valico in direzione Bologna. In direzione Roma invece, a causa di materiali dispersi in carreggiata, rallentamenti tra l'allacciamento con la 11 e Firenze Impruneta. Sul raccordo Siena-Firenze si ricorda che a causa di lavori sono in vigore restringimenti di carreggiata in entrambe le direzioni, con possibili rallentamenti tra San Casciano e Pruneta Greve in Chianti. Treni per interventi programmati a Firenze e Cascine sulla tratta Firenze-Empoli domani mattina in orario 11:13, riprogrammazione del servizio sulle linee Firenze-Pisa-Livorno, Firenze-Pisa-Grosseto e Firenze-Empoli-Siena. Per il dettaglio consultare i nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
7: Radio Nostalgia.
9: Sabato 16 maggio, Andrea Secci, Viva DJ e Luca Giorgi vi aspettano a Castel di Poggio. Un super evento, dall'aperitivo alla cena fino a notte fonda, con la musica e la diretta di Radio Nostalgia. Sabato 16 maggio vi aspettiamo a
10: Castel di Poggio, il luogo delle emozioni, a Fiesole, via Vincigliata 4.
11: Se hai la musica dentro, questo è il tuo momento. Torna il Festival delle Alpi Acquane, 7ª edizione dedicata ai giovani talenti musicali, band e artisti singoli da tutta Italia. Musicantiere Toscana e Music Atelier con il Comune di Carrara accendono il palco della creatività emergente. Iscrizioni gratuite fino al 22 giugno. Info e regolamento su musicantiere.it.
12: Oh, abbozzala di comprare queste cinesate. Vuoi un'auto che non ti dia problemi e che sia affidabile nel tempo? Compra una Suzuki e comprala da Alfieri Auto. Per te fino a 6.500 euro di vantaggi su nuova Suzuki Swift, Vitara, S-Cross. La gamma Suzuki ti aspetta da Alfieri Auto, Calenzano.
13: Vado, ma è bellina sta macchinina.
14: C'è chi il caffè lo beve e chi lo sceglie. Da Coffee Corner trovi molto più di una pausa. Macchine da caffè, capsule e cialde dei migliori brand. Caffitali, Mocador e compatibili in espresso, Lavazza e Dolce Gusto. Due punti vendita tra Carrara e Marina di Carrara e adesso anche a Marina di Massa, in via San Leonardo 421.
15: Ottimismo liquido, la tua pausa al Coffee Corner.
14: Coffee Corner, ottimismo liquido, ogni giorno.
16: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Anche quest'anno partite in gruppo con noi. Si va in crociera dal 27 settembre al 4 ottobre a bordo di MSC Meraviglia. Ogni risveglio sarà una scoperta. Vi porteremo nel calore di Napoli con i suoi vicoli storici, a Palermo con i suoi tesori, fino al fascino esotico della Tunisia. GoYes, viaggidigruppo.com. Io, Daniele e Simone vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.
14: E se il clubbing non fosse più di notte? Anche questa settimana il Soft Club è in Toscana. Domenica 17 maggio, dalle 10 alle 15, è a Sesto Fiorentino, alla pasticceria Vannino. Il nuovo format di Radio Nostalgia e Golden Factory questa domenica è a Firenze. In console Leo Piva, Biba DJ e guest a sorpresa. Scopri come partecipare sul sito radionostalgia.fm.
17: Radio Nostalgia.

Mezzo milione di persone ogni settimana ci ascolta. Mezzo milione di cuori, mezzo milione di emozioni. Tra chi canta in macchina la sua canzone preferita

0: Di tagliare non hai voglia?
1: Scegli un robot rasaerba.
2: Prenditi un Sunseeker.
3: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino relax.
1: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
4: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
5: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
6: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
7: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
5: perché se non deghi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
10: Wow!
9: In viaggio fanno amicizia con tutti.
10: Piacere!
11: Cadere!
9: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
12: Bello il parapendio!
9: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
13: Sono le 17 e 34 minuti.
14: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
16: Chiudi gli occhi, che note sono?
17: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
18: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
19: Vuoi fare soldi veri?
18: Chiamami. Un thriller emozionante.
19: Scordatelo, ho chiuso.
18: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
19: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
17: Io sono solo un accordatore.
18: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
19: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
20: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
21: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
19: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
20: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
21: Lo lascerai, prima o poi.
20: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
22: Il meteo di Radio Nostalgia.
23: Un saluto agli amici di Radio Nostalgia da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Nelle prossime ore il tempo sarà ancora instabile sulle regioni centro-meridionali con piogge e temporali localmente anche di medio-forte intensità e da segnalare sui rilievi appenninici la neve a partire dai 1600 metri di quota. Un po' di residua instabilità anche sul nord-est, sul nord-ovest e sulla Sardegna invece il tempo inizierà a migliorare dove torneranno ampi spazi di cielo sereno. Domani sole prevalente su gran parte d'Italia salvo per un po' più di variabilità che interesserà ancora le regioni meridionali e la dorsale appenninica, ma senza grandi conseguenze in termini di precipitazioni. Temperature massime in ripresa, ma solo di qualche grado, con punte infatti che difficilmente andranno oltre i 22-23 gradi. La ventilazione inoltre sarà in graduale attenuazione con mari con moto ondoso in diminuzione. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.
22: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, Amassa e La Spezia e su brutini.it.
24: Renault.
25: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
26: A maggio Renault Clio Full Hybrid E-Tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAEG 1,31. Da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
27: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo.
28: Sono Massimiliano Ferri, IRT Moto, tecnico del campionato italiano Velocità Classic e Coppa Italia.
29: IRT Moto, assistenza moto e scooter, officina riparazione e centro pneumatici due ruote.
30: IRT Moto è a Scandicci, via del Pantano 79A, zona Solliciano.
31: Tornano gli Special Days Palmucci. Solo per 3 giorni, dal 21 al 23 maggio, con sconti sull'usato fino a 5.000 euro. Cosa aspetti? Vieni agli Special Days Palmucci, dal 21 al 23 maggio a Prato.
32: Qualsiasi momento diventa importante.
0: se c'è la giusta atmosfera e la location da sogno. A 15 minuti da Firenze c'è un castello che ha 800 anni di storia ed è il posto ideale per cerimonie, compleanni, cene di gala ed eventi esclusivi. Castel di Poggio, il luogo delle emozioni.
1: E sabato 16 maggio vivilo davvero con noi. Dalle 19.30 apericena a Castel di Poggio. Con me, Biva DJ e Luca Giorgi. Tutto anche in diretta su Radio Nostalgia.
0: Castel di Poggio, a Fiesole, via Vincigliata 4.
2: Sono Simona, sono una nonna. Avevo perso la voglia di sorridere, ma in poche ore sono tornata a farlo. Grazie ai miei nipoti che mi hanno portato da SFP Dental Service Versilia.
3: Torna a sorridere con SFP Dental Service Versilia. Presso il Centro Medico Ponticello, in via Ponticello Sud 4, a Massa, troverai professionalità, qualità e trasparenza per il tuo sorriso.
4: Direttore sanitario Nadia Singarella.
5: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
4: Una specie di monumento?
5: Acqua.
4: Un monumento alla cucina di eccellenza?
5: Brava, ti meriti la catalana di crostacei alla brace e una bella bottiglia di Chablis.
4: Wow!
5: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
4: E la buona cucina toscana.
5: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12, dal 1983. Una certezza.
14: L'estate sta tornando e con lei l'estate nostalgia. Il tour che accende piazze e locali tra Toscana, Liguria e Lazio è pronto a ripartire. Musica, energia, DJ set e le voci di Radio Nostalgia dal vivo. Vuoi portarlo nella tua città? Vuoi una piazza piena, gente che canta e balla? Chiama ora lo 0585 53 555 e porta l'estate nostalgia da te.
6: Radio Nostalgia.

0: di nuovo insieme, ancora insieme in questo sabato pomeriggio. Ben ritrovati dal vostro Andrea Secci. C'è anche Danny dall'altra parte del vetro e poi c'è un appuntamento da non perdere proprio a partire dalle 18 di oggi da un castello, sì, dalle 18 il nostro Biba prenderà a suonarvi il suo boom boom boom, che eccezionalmente parte alle 18 fino alle 21 dal Castel di Poggio, teatro non solo di boom boom boom ma anche di super evento che poi continueremo a trasmettervi a partire dalle 21 da questa location strepitosa, ideale per eventi, matrimoni, e che oggi ospita questo apericena con la vostra radio preferita, una super console, Secci, Biba e Giorgi. Il Secci poi li raggiunge subito dopo la diretta e arriverà proprio a partire dalle 21 anche live su Radio Nostalgia. Adesso però è tempo di tre per te, è tempo di andare da Luciano.
1: Sono Luciano da Margherita di Savoia, mi puoi far sentire di

su Nostalgia. C'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114 e annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani potrebbe toccare proprio a te.

Andrea Secci presenta il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338 63 60 114. Ti riascolterai domani in diretta su Radio Nostalgia.

0: Sono Luciano da Margherita di Savoia. Mi puoi far sentire Victims di Culture Club, Sailing di Christopher Cross e Guilty di Barbara Streisand? Grazie mille, un abbraccio a tutti.
1: Luciano, grazie a te per esserti reso protagonista del 3 per te di questo 16 maggio. Vi ricordo l'appuntamento da non perdere questa sera in diretta su Radio Nostalgia, ovviamente da Castel di Poggio. C'è questo apericena con la vostra radio preferita, una super console, Andrea Secci, Viva DJ e Luca Giorgi. Mi dicono che c'è ancora qualche posto, se volete essere dei nostri andate subito sul sito radionostalgia.fm, lì trovate il link, oppure chiamate ora il 352 061 8470. Ho detto troppo veloce, Dani, ve lo ridò: 352 061 8470. Stasera, se vi va, ci vediamo a Castel di Poggio, siamo sopra le colline di Firenze, a Fiesole, e questa sera sarà un super evento targato Radio Nostalgia. Il 3 per te torna domani alla stessa ora. Il vostro Andrea Secci vi manda un bacio. Se vi va, ci risentiamo più tardi.
2: Nostalgia
3: 3 per te,
2: Radio Nostalgia.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta, con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
6: Sono le 18. Mezzo milione di persone ogni settimana ci ascolta. Mezzo milione di cuori, mezzo milione di emozioni. Tra chi canta in macchina la sua canzone preferita, chi resta fermo sotto casa aspettando che finisca quel brano, quel programma. Grazie. E se ci ascolti, dillo a tutti. La musica più bella degli anni 70, 80 e 90 l'ascolti sempre e solo su Radio Nostalgia.

settimana a partire dalle ore 21 nel salotto della Golden Factory Federico Scavo, quindi segnatelo già in agenda a partire da adesso. Stasera prima ora con noi Alessandro Bruno, seconda ora la Total Freedom Records e terza ora torna a farci compagnia con tanta musica, però questa volta dal passato, con al massimo 90 Fabio R. Iniziamo una nuova puntata di Boom Boom Boom qui su Nostalgia.

finiamo la stagione ma non terminiamo gli appuntamenti con The Soft Club. Domenica 14 maggio vi aspettiamo a Sesto Fiorentino con tutta la crew di Radio Nostalgia presso la pasticceria Vannino. È semplicissimo prenotare il vostro posto per il brunch, andate sul nostro sito ufficiale radionostalgia.fm e trovate tutte le info utili per

news del mondo della notte, boom boom boom, radio nostalgia. Cosa ha tenuto banco la scorsa settimana? Sicuramente il 50° anniversario dell'apertura dell'Amnesia ad Ibiza. Serata memorabile fino a mezzogiorno, ultimo disco suonato in piena luce, in pieno giorno, da Joseph Capriati. Il discone è quello di Bob Sinclair, A Feel For You, quindi mi raccomando, se avete l'opportunità di seguire Joseph ma anche il profilo ufficiale dell'Amnesia, andate subito a controllare quello che è successo, perché è stata una serata memorabile. Per qualcuno è la rinascita dell'Amnesia, che lo scorso anno ha avuto un colpo quasi mortale, si può dire, per l'apertura di Universe a poche centinaia di metri, ma questo compleanno è stato veramente devastante. Tutto nelle mani sapienti di

Vi dicevo poco fa degli appuntamenti con il nostro The Soft Club, non termina alla pasticceria Vannino il 14 di maggio, ma continua il 22 alla pasticceria Vella di Prato, per poi mettersi in pausa con il nostro The Soft Club, perché inizia la tournée di Radio Nostalgia e il nostro Summer Tour inizia proprio da Fivizzano da Sapori, sabato 30 maggio, imperdibile l'appuntamento come ogni anno nella piazza di Fivizzano.

State ascoltando Radio Nostalgia, lui è Alessandro Bruno, ospite tra l'altro anche lo scorso mese e presente con me a Ibiza per le aperture. Mi raccomando, se ve lo perdete l'intero set potete riascoltarlo in podcast a partire da lunedì prossimo sulla nostra pagina Mixcloud.

Avevamo già affrontato questo tema la scorsa settimana, quello appunto del non uso dei telefoni durante le serate. Pare da appunto da uno studio di Eventbrite che siano aumentati del 567% a livello globale appunto le feste senza telefono. Tutto

0: Solo fonte proteica animale in ogni ricetta, con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food. Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.

0: il Silvio sarebbe il CEO della Total Freedom Records, che ci ha fornito ogni mese un mixato e un ospite qui da proporvi appunto su Boom Boom Boom. Un attimo di pausa, notizie 3B Meteo e torna a trovarci Fabio R con tanta musica dal passato con al massimo 90.
1: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
2: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
1: E passiamo alla pagina sportiva.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
6: Il meteo di Radio Nostalgia.
7: Un saluto agli amici di Radio Nostalgia da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Nelle prossime ore il tempo sarà ancora instabile sulle regioni centro-meridionali con piogge e temporali localmente anche di medio-forte intensità e da segnalare sui rilievi appenninici la neve a partire dai 1600 metri di quota. Un po' di residua instabilità anche sul nord-est, sul nord-ovest e sulla Sardegna invece il tempo inizierà a migliorare dove torneranno ampi spazi di cielo sereno. Domani sole prevalente su gran parte d'Italia salvo per un po' più di variabilità che interesserà ancora le regioni meridionali e la dorsale appenninica, ma senza grandi conseguenze in termini di precipitazioni. Temperature massime in ripresa, ma solo di qualche grado, con punte infatti che difficilmente andranno oltre i 22-23 gradi. La ventilazione inoltre sarà in graduale attenuazione con mari con moto ondoso in diminuzione. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.
6: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.

0: È tutto per stasera, appuntamento per una nuova puntata al sabato prossimo. Tra l'altro avremo ospite Federico Scavo a partire dalle ore 21 nel salotto Golden, quindi puntata imperdibile. Con noi siamo qui a Castel di Poggio, tra pochissimo mi trasferirò al The Lodge sempre a Firenze e domani doppio appuntamento con il Biba a partire dalle ore 10 alle ore 15 presso Pasticceria Vannino, Sesto Fiorentino, con il nostro The Soft Club, insieme a me anche Leonardo Piva e tanti altri ospiti a sorpresa. Poi mi trasferirò a Firenze con tutta la crew Pole Position al Cerbero, quindi appuntamenti da non perdere assolutamente con tutta Radio Nostalgia. Come vi dicevo, per una nuova puntata c'è da aspettare One Week e sarà l'ultima della stagione. Un bacio, un abbraccio dal Biba, ciao!
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
5: Cadere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
8: Di tagliare non hai voglia.
9: Scegli un robot rasa erba.

0: cosa mangiare, l'abbiamo detto.
1: Ma che cosa stai facendo?
0: Come? Mi sto scrivendo quello che abbiamo già fatto, ma abbiamo finito gli argomenti.
1: No, la celiachia è un tema gigantesco, abbiamo un sacco di cose ancora da dire, da spiegare.
0: Allora, cosa dire? Ci sentiamo alle 18.30 ogni giovedì, solo su
1: Radio Nostalgia.
2: Tutta un'altra farina.
1: Con Valentina Leporati.
0: E il non celiaco.
1: E Andrea Secci.
3: Mezzo milione di persone ogni settimana ci ascolta. Mezzo milione di cuori, mezzo milione di emozioni. Tra chi canta in macchina la sua canzone preferita, chi resta fermo sotto casa aspettando che finisca quel brano, quel programma. Grazie. E se ci ascolti, dillo a tutti. La musica più bella degli anni 70, 80 e 90 l'ascolti sempre e solo su Radio Nostalgia.
4: Live da Castel di Poggio Firenze. Radio Nostalgia.
5: E allora bentornati un minuto dopo le 21, di nuovo in diretta da Castel di Poggio. Ci sono anch'io, però sono arrivato anch'io. Andrea Secci,

le cose fighe che ci sono questa sera, c'è anche questa cosa pazzesca. Si chiama Velvet Mirror Experience. Voi arrivate qua davanti allo specchio e vi scattate un selfie, poi ve lo stampano

come ogni castello abbiamo la duchessa. La duchessa Sofia da Firenze, che non voleva parlare. Le duchesse non parlano. Ciao Sofì! Allora, questo è uno dei primi tanti eventi che insomma si svolgeranno qua a Castel di Foggia in questo 2026, location spettacolare soprattutto per grandi eventi come matrimoni e non solo. Riparami di questa location che torna a risplendere.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
5: Cadere!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: 4 volte al dì su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Mandami ora una nota vocale con 3 canzoni e la tua storia al 338-6360-114.
8: Nostalgia. Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te.
9: Radio Nostalgia.
7: Io sono Andrea Secci, questa è Radio Nostalgia e ogni giorno vi aspetto qui, come sempre.
10: 500.000 di persone ogni settimana ci ascolta. 500.000 di cuori, 500.000 di emozioni. Tra chi canta in macchina la sua canzone preferita, chi resta fermo sotto casa aspettando che finisca quel brano, quel programma. Grazie. E se ci ascolti, dillo a tutti. La musica più bella degli anni 70, 80 e 90 l'ascolti sempre e solo su Radio Nostalgia. Live.

Ti ricordi quel suono? Il fruscio prima della canzone. La voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa. Un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui. Più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare. Ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.it.

0: a Castel di Poggio a Fiesole, live, diretta, Radio Nostalgia, si è spento tutto. Che succede? Ci hanno staccato la musica. Come si dice? Questo è il bello della diretta. SOS, siamo senza musica. DJ.
1: Non so cosa sia successo.
0: Dalla voce originale di Luca Giorgi, diretta live Nostalgia. Un applauso! Dai. Si fa il reset. È l'unica chance. Si resetta tutta la console, Pioneer DJ. Forza Luca, è il bello della diretta questo. Succede anche nelle migliori famiglie, succede anche a Radio Nostalgia. Ma voglio dire, una volta dopo 20 anni che non trasmettevo in diretta radio, si va a bloccare la console. Cioè, ma

0: È mezzanotte.
1: Nostalgia. L'oroscopo di Radio Nostalgia.
2: Radio Nostalgia.
3: Buona domenica 17 maggio a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico ai Pasquale all'ascolto e non. Sono invece nati in data 17 maggio Gianni Minà, Francesco Nuti, Claudia Cole, Elettra Lamborghini e Tony F. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 28° grado del Toro, sei ambizioso e desideroso di realizzarti, ma non ti rendi conto che per essere qualcuno bisogna darsi da fare con tenacia e energia. Se saprai perseverare, certamente potrai realizzare il tuo sogno di successo e grandezza. Farai molti viaggi e avrai a che fare con stranieri e con cose che vengono da lontano. Potrai ringraziare il destino, visto che la tua vita sarà lunga e felice. E chiediamo ora alle stelle come sarà questo 17 per tutti noi e cominciamo la visione ovviamente dall'Ariete. Oggi possiamo contare su vitalità, chiarezza e voglia di brillare. Tutte le relazioni umane si illuminano di naturale e vivace entusiasmo. Venere e Urano in Gemelli danno freschezza e spontaneità. Toro, le sfide non mancano, ma abbiamo gli strumenti per difendere la nostra posizione con fermezza. E restiamo fermi e fedeli ai nostri valori, non tanto per orgoglio, ma piuttosto per fede e per principio. Gemelli, le idee trovano applicazione, le intenzioni diventano fatti, benessere e successo diventano alla nostra portata. Luna, Mercurio e Venere congiunti permettono di gestire più attività e questioni economiche e materiali. Cancro, oggi è una di quelle domeniche che servono per alleggerirci. Accettiamo un invito, chiamiamo un'amica, condividiamo l'atmosfera di leggerezza. Giove in congiunzione rende ottimisti e ben voluti. Leone, i desideri emotivi e affettivi trovano facile realizzazione. La Luna e Venere in sestile creano un'atmosfera di appagamento. È giunta l'ora di proporre una nostra iniziativa ambiziosa, sarà accolta con entusiasmo. Vergine, siamo a un bivio, ma il sole dona la lucidità necessaria per analizzare i pro e i contro. Ponderiamo le opzioni. Ascoltiamo il parere di una persona fidata che può aiutarci a superare una piccola esitazione. Bilancia, non lasciamoci raggirare dalle lusinghe, potrebbero nascondere una trappola. Marte in opposizione causa un po' di stanchezza e di disattenzione. Non è il caso di affrontare una discussione a viso aperto, ma di usare la proverbiale nostra diplomazia. Scorpione, oggi abbiamo il potere di dire basta a ciò che non ci rappresenta più. È tempo di dare stura ai desideri. Mettiamo per iscritto un piano o fissiamo un obiettivo realistico. Sagittario, progetti e relazioni prendono velocità. È il momento di battere il ferro finché è caldo e di agire con la massima concentrazione. Sfruttiamo il flusso inarrestabile e sostenuto degli eventi per portare a termine velocemente i nostri programmi. Capricorno, siamo pronti e troviamo il coraggio di fare un passo verso la felicità completa, perché riconosciamo il valore della nostra stabilità emotiva. Se stiamo pensando a costruire una relazione più seria e stabile, cogliamo l'occasione per parlarne a fondo. Acquario, giornata che invita a ridefinire il rapporto con l'autorità e la disciplina. Il sole in quadratura può far emergere frizioni con figure di potere.